0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: Vabbè, ci avviciniamo verso la fine, Antonio. Abbiamo un altro paio di brani prima
2: dell'appuntamento classico, irrinunciabile. Va bene.
1: E allora andiamo subito con un gruppo del Southern Rock americano. Sono 3 chitarre soliste più altre 4 fra bassi e compagnia bella di accompagnamento. Sono gli Outlaws dal vivo con un bel brano spumeggiante, diciamo così.
2: Va bene, va bene.
1: Bring It Back Alive.
2: Dire Theme Man Sexy è Rod Stewart che ce le propone.
3: Guitar Army, the Outlaws!

0: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Siamo arrivati appunto alla fine anche di questa puntata, vi lasciamo in compagnia.
2: Ma la musica continua giorno e notte, 24 su 24, 3
1: con la sua Me and Blues.
2: Yeah.
1: E noi vi salutiamo ovviamente con un brano di JJ Cale anche questa sera, Chasing You, inseguendoti.
2: Benissimo. E
1: non lo so se ci saremo venerdì, perché come
2: venerdì
1: sapete
2: venerdì abbiamo l'appuntamento, come sapete tutti, ormai a Monselice, in questa festa d'estate,
1: in questa serata d'estate, dove ci sarà il nostro Gianfranco Picello a fare guest star,
2: e quindi con dell'ottima musica.
1: Esatto.
2: Andiamo avanti allora, andiamo avanti e salutiamo, perché oggi abbiamo sforato questa
1: parecchio.
2: E ci sarà quindi il
1: Gianfranco Pire
2: è uno tranquillo. Va bene.
1: È uno che fa blues, quindi è una persona corretta.
2: Tranquilla. Va bene. Ciao. Buona serata a tutti. Ciao.

0: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
2: I'm a fireball.
1: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battisti con Selve.

Venerdì 21 agosto, presso La Riserva 2.0 in Piazza Mazzini a Monselice, vi aspettiamo a Aperi Summer, l'aperitivo lungo con la migliore musica di Free Radio. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto. Aperi Summer, Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

Con il patrocinio della città e della Proloco di Conselve, vi invitiamo alla 25esima rassegna cinofila amatoriale di domenica 6 settembre 2026 presso la zona ombreggiata del PRA comunale di Conselve. Durante la manifestazione sarà attivo un servizio veterinario. Non mancate all'evento!

venerdì 21 agosto presso La Riserva 2.0 in Piazza Mazzini a Monselice vi aspettiamo a Aperi Summer, l'aperitivo lungo con la migliore musica di Free Radio. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto. Aperi Summer. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto.

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battisti con

Venerdì 21 agosto, presso La Riserva 2.0 in Piazza Mazzini a Monselice, vi aspettiamo a Aperi Summer, l'aperitivo lungo con la migliore musica di Free Radio. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto. Aperi Summer, Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto.

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

città di Conselve. La terza edizione di Corri in Pra si terrà il 30 agosto 2026 con partenza alle ore 8 dal Prato Comunale di Conselve, provincia di Padova. Per informazioni conselvecorre@gmail.com o telefonare al numero 349-289-1759. Non mancate alla marcia podistica di Conselve Corri in Pra, in tutte le sue declinazioni di corsa, camminata, ludicomotoria o a passo libero. Il 30 agosto 2026 con partenza proprio dal Prato. Vi aspettiamo!

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma,

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo pirotecnico.

Venerdì 28 agosto, oh yeah, all'interno della 447esima fiera di Sant'Agostino, l'incredibile band dei Nuovanta suona dal vivo le più grandi hit anni 90 e 2000. Un coinvolgente spettacolo per ballare e cantare, powered by Free Radio. Nuovanta, ore 21, 28 agosto, piazza Cesare Battisti, con Selva.

venerdì 21 agosto presso La Riserva 2.0 in Piazza Mazzini a Monselice vi aspettiamo a Aperi Summer, l'aperitivo lungo con la migliore musica di Free Radio. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto. Aperi Summer, Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo pirotecnico.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Il tappo di Sughero continua l'impegno a sostegno del progetto Cuore di Sughero del gruppo Polis, con la sinergia tra Conselve Vigneti e Cantine e il comune di Conselve. Oltre al punto vendita della cantina, dove la raccolta dei tappi di sughero è già attiva, è stata ampliata la rete, collocando le apposite scatole in luoghi di passaggio, spazi di interesse e attività commerciali del territorio conselvano, per rendere ancora più semplice partecipare e dare il proprio contributo all'iniziativa. Ecco dove trovare le scatole. Conselve Vigneti e Cantine, via Padova 68. Comune di Conselve, piazza 20 Settembre 3. Biblioteca Comunale, piazza Dante Alighieri 3. Bar Birreria La Fontana, piazza Cesare Battisti 10. Pasticceria Gelateria New Style, piazza Cesare Battisti 2. Pasticceria Desideria, via Verdi 13. Bar del Pra, in prato comunale. Rosa Ristorante e Pizzeria, in quartiere Perosi 41. Ogni tappo raccolto contribuirà a sostenere progetti in favore delle persone con disabilità in situazioni di fragilità. Non buttare il tuo tappo di sughero, ovvero non perdere occasione di fare del bene.

venerdì 21 agosto presso La Riserva 2.0 in Piazza Mazzini a Monselice vi aspettiamo a Aperi Summer, l'aperitivo lungo con la migliore musica di Free Radio. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto. Aperi Summer. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto.

0: Buongiorno, ascoltiamo insieme cosa ci svelano le stelle di Evita segno dopo segno.
1: Ariete.
0: Amiche e amici del segno dell'Ariete, la vostra relazione amorosa è statica, si sta un po' ossidando. Poche emozioni, poche attenzioni. Qui c'è bisogno di manutenzione. Come in tutte le cose è necessario sistemare i registri. La routine, la quotidianità spesso sono deleterie per le relazioni. Le stelle invitano a scuotervi e dare un po' di sprint al rapporto. La parolina magica per questa settimana per l'Ariete è cura.
1: Toro.
0: Voi del Toro sarete molto valorizzati nell'ambito professionale, grazie ad alcune figure che riconoscono le capacità e gli attributi che vi distinguono. Una grande soddisfazione perché, oltre ad impegnarvi nelle vostre mansioni, siete sempre pronti ad offrire aiuto e dare consigli a colleghi o a chi si trova in difficoltà. Questo vi fa onore. La vostra parolina magica per questa settimana è riconoscenza.
1: Gemelli.
0: Il segno dei Gemelli ha deciso di fare pulizia, nel senso pratico della parola. Vuole dedicarsi alle consuete pulizie di primavera, in casa o negli ambienti di lavoro. Ma oltre a questo, i Gemelli vogliono eliminare dalla loro vita il superfluo anche nelle relazioni. Vi siete resi conto che tra i vostri contatti c'è qualcuno che nuoce alla tranquillità che tanto amate. Quindi via, sciò, aria. La parolina magica per questa settimana per i Gemelli è sanare.
1: Cancro.
0: I nati sotto il segno del Cancro vibrano di energie particolari che potrebbero avere risvolti molto positivi a livello economico. Le stelle intravedono anche qualche trasformazione in amore. Questo perché da qualche tempo sentite forte il desiderio di rimettere in discussione alcuni ambiti della vostra vita e c'è questa esigenza di rinnovo, di cambiamento. La vostra parolina magica è mutazione.

0: Leone.
1: Quando il leone ruggisce, mette tutti in allarme. Bisogna stare molto attenti. Amiche e amici del segno del leone, controllo! Cercate di non perdere le staffe, almeno finché potete. Vi hanno provocato, è vero, ma sono situazioni a cui siete abituati e con il vostro essere superiore ve la siete sempre cavata con dignità. Diciamo che qualcuno non ha ben capito con chi ha a che fare. La parolina magica per questa settimana per il leone è potenza.
0: Vergine.
1: I nati sotto il segno della Vergine, in particolare chi si trova in coppia, sta attraversando un momento molto delicato. Litigi frequenti, qualcuno alza la voce, altri che si chiudono, addirittura si allontanano, e che musi lunghi. Le stelle invitano a non allarmarvi più del dovuto. La relazione può aver bisogno di nuova linfa, di manutenzione o semplicemente comprensione l'uno per l'altra. La vostra parolina magica è premura.
0: Bilancia.
1: Forse è giunto il momento per la bilancia di lasciare il porto sicuro. Siete davvero poco motivati ultimamente. L'ambiente lavorativo non vi stimola più e andate avanti trascinandovi. Allora coraggio, bilancia. Prendete quella decisione e abbracciate il nuovo. Le stelle sanno che l'ignoto vi spaventa, ma i vostri requisiti sono perfetti per dedicarvi a compiti più prestigiosi. La parolina magica per questa settimana per la bilancia è coraggio.
0: Scorpione.
1: Lo scorpione sta assaporando la sua rivincita. Eh sì, finalmente ognuno al proprio posto e giustizia è fatta. Ve ne siete stati buoni, in disparte, consapevoli che la ruota gira. Certo, le stelle lo sanno che vi è costato moltissimo non usare la coda per pungere, ma tanto non ne valeva la pena. Le persone scorrette e insolenti, quelle bugiarde, si annientano da sole. La vostra parolina magica è rivalsa.

doing and we know you can do it. Hey, survivor.

0: Sagittario.
1: Il Sagittario, si sa, ha sempre una parola buona per tutti, specie se si tratta degli amici. Stavolta però ad aver bisogno del vostro ottimismo e della vostra positività potrebbe essere un membro della famiglia un po' scoraggiato, un po' demotivato. Chi meglio di voi sa dare conforto, con una pacca sulla spalla magari, per non parlare del vostro miglior strumento, l'umorismo. La parolina magica per questa settimana per il Sagittario è coraggio.
0: Capricorno.
1: Per i nati sotto il segno del Capricorno, sorprese in arrivo. Potrete ricevere visite inaspettate o incontrare magicamente qualcuno che non vedevate da tantissimo tempo. Situazioni molto piacevoli e curiose, finché non avrete a che fare coi ritorni. Potrebbe riaffacciarsi nella vostra vita anche qualche figura del passato non particolarmente gradita. La parolina magica per questa settimana per il Capricorno è distanza.
0: Acquario.
1: L'acquario si sente appesantito, stanco. Di notte dormite poco, vi svegliate spesso e di giorno manca la concentrazione e l'energia. Le stelle invitano a modificare le proprie abitudini serali. Smettetela di abusare del cellulare, perché fa perdere il sonno, aumenta lo stress e può causarvi l'ansia. Piuttosto un buon libro o un buon film e poi via nanna. La parolina magica per questa settimana per l'acquario è relax.
0: Pesci.
1: Amiche e amici dei pesci, qualcuno si è messo d'impegno per attirare la vostra attenzione, ma a quanto pare non vi siete accorti di nulla, anzi, sembra abbiate i paraocchi. Ma come, tutti l'hanno notato tranne voi. Le stelle suggeriscono di stare in guardia e di dare un'occhiata nella vostra zona circostante. Ci sono palesi manifestazioni di interesse nei vostri riguardi, solo che voi siete così presi a nuotare. La vostra parolina magica è accortezza. È tutto. Ci sentiamo presto con le stelle di Evita e che sia una buona, magica giornata.

a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa.

Venerdì 21 agosto, presso La Riserva 2.0 in Piazza Mazzini a Monselice, vi aspettiamo a Aperi Summer, l'aperitivo lungo con la migliore musica di Free Radio. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto. Aperi Summer, Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, esposizione

Venerdì 28 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, l'incredibile band dei Nuovanta suona dal vivo le più grandi hit anni 90 e 2000. Un coinvolgente spettacolo per ballare e cantare, powered by Free Radio. Nuovanta, ore 21, 28 agosto, Piazza Cesare Battisti, con sé.

0: volevo dire legalizzala.
1: No, no,
0: un attimo. Legalizzala.
2: Seguici anche sui nostri social.

Venerdì 21 agosto, presso La Riserva 2.0 in Piazza Mazzini a Monselice, vi aspettiamo a Aperi Summer, l'aperitivo lungo con la migliore musica di Free Radio. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto. Aperi Summer. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo.
1: Music Radio.
2: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo.

la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconsilve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Iya.

Venerdì 28 agosto, all'interno della 447esima fiera di Sant'Agostino, l'incredibile band dei Nuovanta suona dal vivo le più grandi hit anni 90 e 2000. Un coinvolgente spettacolo per ballare e cantare, powered by Free Radio. Nuovanta, ore 21, 28 agosto, Piazza Cesare Battisti, con Selve.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

desideri ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

0: su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.
1: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Free Radio.
2: All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.
0: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai.

Il tappo di Sughero. Continua l'impegno a sostegno del progetto Cuore di Sughero del gruppo Polis con la sinergia tra Conselve Vigneti e Cantine e il comune di Conselve. Oltre al punto vendita della cantina, dove la raccolta dei tappi di sughero è già attiva, è stata ampliata la rete, collocando le apposite scatole in luoghi di passaggio, spazi di interesse e attività commerciali del territorio conselvano, per rendere ancora più semplice partecipare e dare il proprio contributo all'iniziativa. Ecco dove trovare le scatole. Conselve Vigneti e Cantine, via Padova 68. Comune di Conselve, piazza 20 settembre 3. Biblioteca Comunale, piazza Dante Alighieri 3. Bar Birreria La Fontana, piazza Cesare Battisti 10. Pasticceria Gelateria New Style, piazza Cesare Battisti 2. Pasticceria Desideria, via Verdi 13. Bar Del Pra, in prato comunale. Rosa Ristorante Pizzeria, il quartiere Perosi 41. Ogni tappo raccolto contribuirà a sostenere progetti in favore delle persone con disabilità in situazioni di fragilità. Non buttare il tuo tappo di sughero, ovvero non perdere occasione di fare del bene.

passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura.

0: Venerdì 21 agosto, presso La Riserva 2.0 in Piazza Mazzini a Monselice, vi aspettiamo a Aperi Summer, l'aperitivo lungo con la migliore musica di Free Radio. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto. Aperi Summer, Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.
1: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
2: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
1: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
2: Questa settimana è libertà.
1: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo pirotecnico.

città di Conselve. La terza edizione di Corri in Pra si terrà il 30 agosto 2026 con partenza alle ore 8 dal Prato Comunale di Conselve, provincia di Padova. Per informazioni conselvecorre@gmail.com o telefonare al numero 349-289-1759. Non mancate alla marcia podistica di Conselve Corri in Pra, in tutte le sue declinazioni di corsa, camminata, ludicomotoria o a passo libero. Il 30 agosto 2026 con partenza proprio dal Prato. Vi aspettiamo!

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo pirotecnico.

0: to let you know you're one of my kind.
1: Venerdì 28 agosto, all'interno della 447esima fiera di Sant'Agostino, l'incredibile band dei Nuovanta suona dal vivo le più grandi hit anni 90 e 2000. Un coinvolgente spettacolo per ballare e cantare, powered by Free Radio. Nuovanta, ore 21, 28 agosto, Piazza Cesare Battisti, con

Venerdì 21 agosto, presso La Riserva 2.0 in Piazza Mazzini a Monselice, vi aspettiamo a Aperi Summer, l'aperitivo lungo con la migliore musica di Free Radio. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto. Aperi Summer. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Rolling Stones. Questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e luna.

Con il patrocinio della città e della Proloco di Conselve, vi invitiamo alla 25esima rassegna cinofila amatoriale di domenica 6 settembre 2026 presso la zona ombreggiata del PRA comunale di Conselve. Durante la manifestazione sarà attivo un servizio veterinario. Non mancate all'evento!

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battista.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo pirotecnico.

0: Lunedì 31 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, Free Radio presenta il concerto dei Soundcheck.
1: I'm a fireball.
0: Le migliori hit italiane ed internazionali degli ultimi 50 anni. Arrangiate con medley originali studiati per far ballare e divertire. Soundcheck dal vivo. Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Cesare Battisti con Selve.

Venerdì 21 agosto, presso La Riserva 2.0 in Piazza Mazzini a Monselice, vi aspettiamo a Aperi Summer, l'aperitivo lungo con la migliore musica di Free Radio. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto. Aperi Summer. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

0: America.
1: Il tappo di sughero. Continua l'impegno a sostegno del progetto Cuore di Sughero del gruppo Polis, con la sinergia tra Conselve Vigneti e Cantine e il comune di Conselve. Oltre al punto vendita della cantina, dove la raccolta dei tappi di sughero è già attiva, è stata ampliata la rete, collocando le apposite scatole in luoghi di passaggio, spazi di interesse e attività commerciali del territorio conselvano, per rendere ancora più semplice partecipare e dare il proprio contributo all'iniziativa. Ecco dove trovare le scatole. Conselve Vigneti e Cantine, via Padova 68. Comune di Conselve, piazza 20 settembre 3. Biblioteca Comunale, piazza Dante Alighieri 3. Bar Birreria La Fontana, piazza Cesare Battisti 10. Pasticceria Gelateria New Style, piazza Cesare Battisti 2. Pasticceria Desideria, via Verdi 13. Bar del Pra, in prato comunale. Rosa Ristorante Pizzeria, il quartiere Perosi 41. Ogni tappo raccolto contribuirà a sostenere progetti in favore delle persone con disabilità in situazioni di fragilità. Non buttare il tuo tappo di sughero, ovvero non perdere occasione di fare del bene.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio con Selve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo pirotecnico.

città di Conselve. La terza edizione di Corri in Pra si terrà il 30 agosto 2026 con partenza alle ore 8 dal Prato Comunale di Conselve, provincia di Padova. Per informazioni conselvecorre@gmail.com o telefonare al numero 349-289-1759. Non mancate alla marcia podistica di Conselve Corri in Pra, in tutte le sue declinazioni di corsa, camminata, ludicomotoria o a passo libero. Il 30 agosto 2026 con partenza proprio dal Prato. Vi aspettiamo!

working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

venerdì 21 agosto presso La Riserva 2.0 in Piazza Mazzini a Monselice vi aspettiamo a Aperi Summer, l'aperitivo lungo con la migliore musica di Free Radio. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto. Aperi Summer, Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto.

così, senza neanche schiarirsi la voce, infatti, senti, quel ruschino, non so come si chiama, si chiama ruschino. Benvenuti, sono qua ragazzi, un minuto solo di ritardo, mi perdonerete,

Io non so perché dei tre mi ricordo sempre solo Barry. Comunque, tre fratelli che si sono messi insieme così a fare musica per ridere, non so, spinti da chi, normalmente dai genitori. Cioè, tu dovrai fare musica, loro si sono in maniera seriale riprodotti. Poi hanno fatto singoli, hanno fatto, vabbè. La storia è lunga, produttori, hanno fatto di tutto, però hanno fatto anche tanto tanto successo. Benvenuti, dicevo, siete su Free Radio Conselve, c'è Mr. Joint con voi, questa è Simply the Best, l'appuntamento ormai di tutti i lunedì, ma anche in replica se volete, pesce, giovedì tipo.

quello che stavo pensando e quello che stavo cercando di immaginare, ma cosa potrei dire per convincere le persone ad ascoltare la nostra emittente web? Ma è semplice, è molto semplice. Siamo l'unica. No, forse non l'unica, dai. Però siamo una di quelle radio che non lo fa per soldi, ma per piacere. Sì, lo so, ho scandalizzato anche lui. James Brown. La nostra musica è sempre senza pubblicità, quindi la potete ascoltare sempre fino all'ultima goccia, come nel caso appunto di KC and the Sunshine.

0: B, C, D, E, F, G. Allora, un veloce giro di saluti, così almeno un po' di gente si sente un po' in qualche modo tirata in ballo. Grazie a tutti quelli che ovviamente ci scrivono, e lo potete fare semplicemente con il tasto WhatsApp. Living in America. I feel
1: good. Mr. Joint è on air.
0: Mr. Joint. Sì, ci sono. E non vi lascio mai il lunedì.

E chissà quanti si sono trovati in trappola in questi giorni infernali tra il caldo e le code. Tutti che volevano andare al mare a fare il puccio perché era veramente diventata un'ossessione la temperatura. Però sembra così, ve lo dico perché la postazione qua ci dà la fortuna di avere una finestra diretta fuori sull'esterno e sembra che stia arrivando un temporalino.

I got to move like Jagger, Mr. Like Jagger. No, non era Like Jagger. Non era Mick Jagger. Non era neanche Like Jagger. Erano semplicemente i Maroon 5, quelli di Moves Like Jagger. Vabbè, mi si è attorcigliata la lingua, perdonatemi ragazzi, ho avuto una dura giornata.

È grandioso vedere quando passano davanti alla vetrina e mi vedono cantare a squarciagola, così dicono: questo è pazzo. No, ragazzi, è abbastanza normale. È la vita. Si chiama vita da DJ. E io ho l'onore di poter occupare, anche seppur in maniera maldestra, uno spazio di questa vita radiofonica, quella di Free Radio Conselve. Tutto per voi, ragazzi, ve lo dedico, proprio perché è l'amore che è l'ossigeno della vita. Ce lo dicono anche gli Sweet con la loro Love is Like Oxygen. Love is-

uno dei pezzi che mi faceva impazzire era proprio quello degli Sweet. Non so perché, ma mi faceva impazzire. Spero che sia piaciuto anche a voi. Vabbè, vinco facile qua, eh.

E voilà! E così come ha fatto Tonino, così come ha fatto Inna, vi invito a tutti quanti a scriverci. Un saluto, non fa mai male. Saluto che contraccambiamo ovviamente, quindi ciao Tonino, ciao Inna. Grazie, grazie, grazie, grazie di farci sentire parte integrante del vostro pomeriggio barra serata. Oh, piano con gli aperitivi, però, My Sharona erano The Neck. Avevo promesso oggi che vi avrei fatto sentire un po' più giovani. Ed ecco qua. Una magia.

hai capito il nostro Steve Miller? Così, una magia al volo che ci ha fatto così divertire per qualche minuto. Tra l'altro loro recentemente hanno cancellato, quindi Steve Miller, che è un po' il proprietario della band, ha cancellato il tour che sarebbe dovuto tenere in Nord America, quindi credo dalle parti del Canada, così, perché probabilmente aveva paura che succedesse qualcosa, le bombe di calore, le bombe di caldo, le bombe insomma in generale. Però vabbè, contento lui. Ehi là, eccole, ne sono passate due bombe di calore. Intanto con noi il gruppo dei Cars, loro cantavano You Might Think.

Electrici Cars, quelli fondati da Rick Ocasek, ormai defunto. E pensate che loro adesso, quelli che sono rimasti ovviamente, dovrebbero in qualche modo cercare di rifare un disco. Ci provano almeno.

Sì, in effetti mi aspettavo un po' più di partecipazione. Ma giusto per capire, volevo capire un po' che cosa avete fatto, perché vabbè, a parte andare al mare, come immagino un sacco di persone hanno fatto. Qualcuno è stato in montagna? Da quello che ho sentito c'è stato uno spiegamento di forze pazzesco, eh? Lì, una roba a Padova. I carabinieri hanno arrestato una persona, 6 persone denunciate e 5 patenti ritirate. Con noi c'erano i King, quelli di Love and Pride, amore e orgoglio. E quando si parla di orgoglio, ragazzi, arrivano loro. L'orgoglio del rock. Ma senti la chitarra che ti entra? Yeah. È giusto che tu dica oh yeah, perché anche per me è così.

E già vi vedo sulla spiaggia adesso a guardare il tramonto e tutti quanti. Chi con l'acqua minerale, chi con la Coca-Cola, chi con la Pepsi Cola, giusto per non fare ingiustizia. Chi con una birretta, magari, una roba piccola. 22 CL. I can't get enough.

0: your favorite radio station.
1: Sì, ve lo volevo dire così dolcemente. Your favorite radio, sì. È Free Radio! Free Radio con Selve, oh. No. Diffidate dalle imitazioni.

Ma io ho capito come risolvere il problema dell'energia elettrica. Chiamiamo Anastasia, la facciamo cantare. Abbiamo corrente ed energia a vita. Tanta roba, raga. Ciao, bella. È passata un'altra ascoltatrice che ci ha salutato e noi gli abbiamo detto ciao. Perché un po' è così, cioè noi siamo poco sani. Ma perché ho detto sani?

Oh, cosa darei per camminare su quel tappeto su cui ha camminato Jamiroquai. Adesso tra l'altro se qualcuno di voi si intrippa su Jamiroquai, magari va su Instagram e vede un po' le cose che fa, sta facendo una pubblicità su una nota marca di gin dove lui, ah ormai lui non è più un ragazzino,

Qualcuno mi ha detto che a settembre 2026 arriva. Gran rapper lui, Ma state online, ragazzi, perché io continuerò a proporvi qualcosa di rap. Il rap con la R maiuscola, quello italiano.

È stato svelato il mistero. Non so chi di voi si ricorda l'immagine dell'album, della copertina dell'album dei Duran Duran Rio. C'era una tipa bellissima disegnata dal disegnatore Patrick Nagel e tutti quanti ci siamo chiesti: ma chi è questa? E ad oggi ho il nome. Ladies and gentlemen, la ragazza ritratta con le labbra color lampone è niente proprio di meno che la ex top model degli anni 80, ovviamente, Marcy Hunt. Ora vende vino in Napa Valley, poverina. Poverina! Adesso cosa facciamo? Ci mettiamo a piangere, perché lei... Però devo dire la verità, io ogni tanto ci pensavo: chi è questa? Non lo so. L'hanno scoperto, pensate un po', un gruppo di fan dei Duran Duran che cerca di... alla fine c'è

è che dobbiamo salutare? Nessuno ci viene voglia di salutare qualcuno. Niente. Neanche il Gigio? Gigio. Gigio, ti aspettavo in sede. Niente. Comunicazione di servizio. Comunicazione di servizio stasera, non so se c'è Sergio e Anna. Però sicuramente ci sono, dai. Sì, mi fanno un di sì con la testa, però ci sono. Era lui, era Justin Timberlake. Che bravo. Ah, era Can't Stop the Feeling. Allora, dietro questa canzone c'è una storia, come spesso accade, ogni tanto mi vengono in mente, allora dico, questa qua la potrei mettere, mi ricorda tanto quelle volte alla colonna di San Lorenzo. Eravamo un gruppo di amici alle colonne di San Lorenzo, ci eravamo persi, e la fine ve la racconto dopo.

0: Beh, insomma, gira che ti rigira, ci siamo persi. Allora ci viene la bellissima idea, perché eravamo veramente molto furbi, no? Vediamo quattro tipi in moto con dei giubbini, con dei fregi di un po', diciamo. Scusate, ci siamo persi. Manca poco, ci rubano la macchina. Qua da morire, cioè dopo, qua, quando siamo riusciti ad arrivare a casa, cioè ovviamente c'era da morire da ridere. Però è stato veramente. E questa era la colonna sonora.
1: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.

fermarvi quando siete in corsa, quando avete avuto il coraggio di prendere la rincorsa per fare quel grande salto che tutti noi dobbiamo fare per evolvere. Ce lo dicevano i Queen, qui l'abbiamo estratto praticamente da una loro raccolta, una delle loro innumerevoli raccolte. Abbiamo cambiato? Sì? Un salto a Napoli per Nugafè. Con noi c'è Pino

e piano piano, lentamente, dopo il Ferragosto è tutto in discesa. Ci avviciniamo piano piano alla grande festa di Conselvo. E qui, così, guardando tra le varie iniziative, c'è una bellissima iniziativa che il 30 agosto 2026 alle ore 8 si parte, ragazzi, da 3 km.

Ehi, guarda che ti vedo là in fondo, eh. Sì, sì, ti vedo là in fondo che fai il gioco di gambe. Shannon, let the music play. Mamma mia, che spettacolo. Allora, mi raccomando, è la marcia del 30 di agosto a Conselve. Non so esattamente da dove in qualche modo si partirà, però da qualche parte si partirà. Dal Prato? Ah sì, dal Prato, ragazzi. Del resto la chiamano così, con rimpra, da dove volete che si parta. Mr. Joint.

E vabbè, facciamo come nelle migliori trasmissioni, eh? Facciamo gli auguri anche a chi ha fatto gli anni oggi, dai. Eh? No, del resto l'hanno scritto. C'ha ragione. C'ha ragione. Allora, intanto facciamo gli auguri a Elisabetta, che fa gli anni, e a Giorgio. Toh. E che non si dica che io non faccio gli auguri di compleanno. Anche se non è un programma dedicato, ammetto. Però mi fa piacere sapere che qualcuno in qualche modo mi usa come braccio per poter così allungare. Vuol dire che, cioè, Giorgio ascolta, Elisabetta pure. Questa è la buona notizia. Questa è la buona notizia. Allora gli dedichiamo questo brano, visto che piace anche a Bianca. Allora glielo dedichiamo anche a Elisabetta e Giorgio, già che ci siamo. Ragazzi, fate buon viaggio, siete sulla strada giusta. I could escape this feeling with my channel, girl. I feel the rest.

0: away from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.
1: Ah, mi sono incantato, stavo incantato. È che veramente David Bowie personalmente è ipnotico per quanto mi riguarda. Sarà perché aveva due occhi di colore diverso. Sarà perché non c'è più. Sarà perché era un grandissimo artista e era uno che è sempre fuori dagli schemi. Sì. Ma quante ne ha fatte? Ma quante ne ha dette? Straordinario. Ti ho sempre nel cuore, David. Alla grande.

La domanda è: why do you look so pretty to me? Perché mi guardi così, così? Perché mi guardi così? Non c'è niente da aggiungere. A voi la libera interpretazione per il pretty. Straordinari, grandiosi, mega galattici, spettacolari, ve li ho fatti sentire per tutti e sei minuti. Erano i Dire Straits.

E spero che ci stia ascoltando da lassù, perché questa era una di quelle che le piaceva. Un gruppo che è apparso, poi ha fatto qualcosa sempre di grandissima qualità. Erano le Vibrazioni. Sentite come sono diventato serio su sta roba qua. Cioè, roba seria questa qua. Questa è roba seria. Vabbè, dalle Alpi alle Piramidi, Silvestro. Lo sentite il ritmo che inizia a salire?

E così, giusto per... Sapete cosa succederà domenica 6 settembre 2026? Sempre al PRA, perché qua con Selve, ragazzi, ne abbiamo un PRA che è una cosa pazzesca. Il PRA, che è il diminutivo di Prato, che è qua dietro proprio, esattamente qua dietro. Dicevo, che cosa succede? Succede che... Città di Conselve organizza la 25esima rassegna cinofila amatoriale, ragazzi. Quindi ci saranno premi, insomma, una cosa bella, questa qua è una cosa bella.

0: punto in cui prendono la giostra e iniziano ad andare verso l'alto, si guardano indietro con gli amici che li salutano, la scuola è finita, sono stati tutti promossi, anche i più asini, compreso John Travolta, che aveva tutta l'aria di non essere uno studente modello.
1: Welcome to the new dimension of Afro House Music. We enter the fantastic dimension of African dreams. New rhythms, new style, new sounds derived from old Afro music.
2: African key, new dimension, Afro House.
3: In onda su Free Radio Conselve, ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
0: Siamo quasi alla fine.

0: E lo so, non è bello parlare sul cantato, soprattutto quando c'è Mahmood, che a me piace un casino. Però dobbiamo salutarci, perché ormai siamo arrivati alla fine. Ragazzi, io come al solito vi devo dire grazie per essere stati in nostra compagnia. Spero di ritrovarvi anche lunedì prossimo. Spero di ritrovarvi anche giovedì in replica o venerdì notte in replica. Un bacio a tutti quelli, come ha detto, che ci hanno ascoltato, quelli che hanno collaborato alla stesura di questa trasmissione. Bye! Mr.
1: Johnny. Il modo più dolce per rilassarsi, lasciandosi alle spalle ogni preoccupazione. Mr. Joy.

Venerdì 21 agosto, presso La Riserva 2.0 in Piazza Mazzini a Monselice, vi aspettiamo a Aperi Summer, l'aperitivo lungo con la migliore musica di Free Radio. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto. Aperi Summer. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto.

Venerdì 28 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, l'incredibile band dei Nuovanta suona dal vivo le più grandi hit anni 90 e 2000. Un coinvolgente spettacolo per ballare e cantare, powered by Free Radio. Nuovanta, ore 21, 28 agosto, Piazza Cesare Battisti,

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo.

potessi riascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

0: Don Selve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: Bene, sì, cari amici, in questa serata uggiosa, per fortuna che è una serata uggiosa questa qui, a parte che fuori c'è un'afa che è una cosa tremenda, è da impazzire. Ho messo il naso fuori adesso dalla sede qui, c'è veramente questa cappa ancora di umidità che avvolge in una maniera pazzesca. Benvenuti, cari amici, ciao a tutti, benvenuti a Pillole di Musica, il nostro consueto programma del giovedì sera con Roberto Violato. Il viaggio, questo viaggio che facciamo sempre ormai da anni, radiofonico, dove ogni canzone diventa una storia e ogni storia trova la sua voce, naturalmente. Insieme esploreremo le curiosità, le emozioni e i dettagli nascosti dietro i brani che hanno segnato epoche, generazioni. Naturalmente, allora adesso mettetevi comodi, state tranquilli, inizia un nuovo capitolo fatto di note, ricordi, piccole e grandi rivelazioni musicali. Questa sera iniziamo da un brano degli Animals, The Animals, The House of Rising Sun, la casa del sole nascente. Stasera a Pillole di Musica parliamo di questa ballata che profuma di peccato e redenzione. The House of Rising Sun degli Animals è una vecchia folk song americana trasformata nel 1964, pensate voi, ormai 60 anni fa, 62 anni fa, in un urlo rock. La voce di Eric Burdon racconta la rovina di un uomo in un luogo malfamato di New Orleans, tra gioco, alcol e perdizione. Questo è un brano che ha fatto nascere il folk rock e che ancora oggi ci mette davanti ai nostri demoni. Poi ascolteremo i grandi Creedence Clearwater Revival con Proud Mary e David Bowie con Space Oddity. Iniziamo con gli Animals, The House of Rising Sun. E versione originale,

0: Radio, sempre e solo bella musica.
1: Ed eccoli Creedence, Broad Mary.

0: Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: Eh sì, così potete unire l'utile al dilettevole, navigate, quindi lavorate o fate quello che dovete fare e ascoltate anche Free Radio. Bene, carissimi amici, adesso passiamo a un brano dei Pink Floyd che si intitola Free Fall. Ho scelto questa sera. Questo qua è il primo brano in cui Roger Waters affronta in modo esplicito la scomparsa del padre e la crudeltà dell'industria musicale, tra l'altro. Sotto una melodia quasi allegra nasconde un testo molto amaro. Il tempo che scappa, la guerra che porta via tutto, la fama che illude e poi presenta il conto. Waters parla apertamente della scomparsa del padre, ucciso nel 1944 durante la battaglia di Anzio, proprio durante lo sbarco di Anzio qui in Italia, vicino a Roma. Questa è la prima volta che questo trauma entra così chiaramente in un brano dei Pink Floyd. Poi ascolteremo Lou Reed con Walk in Wild Side, che praticamente cammina nella parte selvaggia, e Bob Dylan con una Knockin' on Heaven's Door. Iniziamo questo tris di canzoni con i Pink Floyd, Free Fall. Eh sì, e questi sono loro.

0: è Free Radio.
1: E passiamo a Lou Reed, scusatemi, si assomiglia. Walk on the White Side.

0: Venerdì 28 agosto, all'interno della 447esima Fiera di Sant'Agostino, l'incredibile band dei Nuovanta suona dal vivo le più grandi hit anni 90 e 2000. Un coinvolgente spettacolo per ballare e cantare, powered by Free Radio. Nuovanta, ore 21, 28 agosto, Piazza Cesare Battisti, Conselve.
1: E siamo arrivati a lui, siamo arrivati a Bob Dylan, La Nakinons Heaven's Door. È una storia triste, ma la canzone è bella. E anche il significato della canzone.

0: Estás escuchando Free Radio, la emisora de nuestra ciudad. Free Radio con Selve, siempre y solo buena música. Descarga nuestras apps desde tu tienda.
1: Sì, cari amici spagnoli e portoghesi, madrelingua spagnola, l'America, Centro America, Sud America, questo era per voi. Bene ragazzi, andiamo avanti con The Beach is Back. Alle che ore sono adesso? Beh, se lo dice lei naturalmente. Scusa, che ore sono?
2: Sono le 21 e 27 minuti.
1: Beh, sono passati 27 minuti da quando siamo assieme. Andiamo avanti con quello che vi stavo dicendo, appunto, The Beach is Back, che è il brano in cui Elton John, possiamo dire che abbraccia con molta ironia e orgoglio la sua fama di artista imprevedibile. Beh, vi ricorderete tutti gli occhiali, aveva una collezione di occhiali impressionante Elton John, si riconosceva anche da quelli, di tutti i tipi, fatti in tutte le forme, una cosa pazzesca. Diciamo, dal carattere abbastanza difficile, tra l'altro. Il titolo nasce da una battuta della moglie di Bernie Taupin, Maxine Fadelman, che lo pronunciò vedendo Elton in uno dei suoi celebri momenti di cattivo umore. Eh sì, perché lui sembrava quieto quieto, invece aveva anche lui i suoi momenti. Da lì Taupin costruì un testo piuttosto provocatorio, facciato e autoironico. The Beach is Back, praticamente, meglio che non lo traduco, non è traducibile questo, dai. Poi passeremo ai Deep Purple con Woman from Tokyo, la donna da Tokyo, la signora da Tokyo, e l'Electric Light Orchestra con Every Woman. Questa è una donna cattiva, questa qua, bisogna starci lontano. Allora andiamo avanti, dai. Elton John, The Beach is Back.

Eh sì, questa canzone qui, Woman from Tokyo, che tra l'altro è, non è una figura reale, ma la personificazione del Giappone, un luogo immaginato, idealizzato, quasi mistico. Pensate che Gillan e Glover scrivono il testo a Roma nel luglio del 1972, prima ancora di mettere piede in Giappone. È un brano che parla di attesa, di viaggio, di un oriente sognato attraverso foto, racconti e suggestioni. Ma ascoltiamocelo.

0: Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.
1: Sì, cari amici, questa è una donna malvagia, una donna cattiva, Evil Woman, che è la storia di un tradimento scoperto troppo tardi. Il protagonista si rende conto che la donna che amava lo ha manipolato, usato, illuso. Il ritornello martellante è un'accusa diretta.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: Sempre e solo bella musica qui a Free Radio. E carissimi amici, stasera a pillole di musica parliamo di Bohemian Rhapsody. Questo lavoro dei Queen dura 6 minuti senza ritornello, tra ballata, opera e hard rock, in cui Freddie Mercury mette in scena un dramma interiore fatto di colpa, caos e liberazione. Registrata con oltre 180 tracce vocali, pensate, è rifiutata inizialmente dalle radio perché troppo lunga, è diventata una delle canzoni più iconiche della storia del rock, un'opera che non smette di stupire, e io ve la faccio ascoltare tutta dall'inizio alla fine. Dopodiché ascolteremo Eric Clapton con Cocaine.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: Abbiamo ascoltato anche il nostro jingle in inglese, certo, scaricate le nostre app dallo store. Sempre e solo bella musica qui a Free Radio. Bene, mettiamo un po' i giri adesso, passiamo a qualcosa di diverso. Ascolteremo Jackson Browne con Stay. Possiamo dire che questa canzone di Jackson Browne non è una canzone sua, ma è una cover

trasformata in scena teatrale. Beh, cerchiamo di capirci. Praticamente è un momento di leggerezza che chiude l'album Running on Empty e racconta la vita in tour tra tecnici che vogliono smontare il palco e pubblico che non vuole che il concerto finisca. È un piccolo gioiello di ironia del rock. Dopo di lui, ascolteremo i Boston con Don't Look Back e, come terza canzone, i Toto con All the Light. Tieni la linea, questa è una cosa un po' particolare, ha un significato questo All the Light, ve lo spiegherò. Ma iniziamo da Jackson Browne con Stay.

0: Venerdì 28 agosto, oh yeah, all'interno della 447esima fiera di Sant'Agostino, l'incredibile band dei Nuovanta suona dal vivo le più grandi hit anni 90 e 2000. Un coinvolgente spettacolo per ballare e cantare, powered by Free Radio. Nuovanta, ore 21, 28 agosto, piazza Cesare Battisti, con Selve.
1: E siamo arrivati ai Toto. Over the line, tieni la linea, mi raccomando. Non scappare.

0: Ακούτε τον Free Radio, τον ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης μας. Free Radio Cancel, πάντα και μόνο όμορφη μουσική.
1: Beh, avete capito qualcosa di questo jingle? No, non ve lo posso tradurre, però sapete cosa dice sicuramente. Questo è in greco, perché deliziamo anche i nostri amici che ci ascoltano dalla Grecia e salutiamo tutti quanti gli italiani che ci ascoltano all'estero, che sono veramente tanti e che ci spesso, diciamo, si sintonizzano, è un modo di dire, su Free Radio, la nostra radio web. Allora, siamo ascoltati dappertutto e questo ci fa molto piacere. Salutiamo tutti i nostri amici monselvani e padovani e italiani che ci ascoltano dall'estero. Voglio ricordare anche il nostro numero di WhatsApp, per chi naturalmente volesse interagire con noi, che è il seguente: 378-065-5630. Ripeto per i non udenti: 378-065-5630. Adesso passiamo, ragazzi, pensate voi, ai Police, con un brano con un titolo un po' particolare, Du Du Du Da Da Da. Questo è un brano che sembra un tormentone leggero, ma è una critica forte alla comunicazione superficiale. Sting usa parole infantili per dire che spesso i media riducono tutto a slogan vuoti. Pubblicata nel 1980, questa canzone è diventata una hit mondiale proprio perché prende in giro i tormentoni pop. Ironica, intelligente, irresistibile. Poi, dopo di loro, ascolteremo i Kiss con I Was Made For Love You, praticamente sono stato fatto per amarti, ecco. E gli Status Quo con Whatever You Want. Ma iniziamo da questa canzone dei Police, Du Du Du Da Da Da.

Andiamo avanti con le nostre pillole, le nostre pillole di musica, le pillole di Roberto. Ascoltatemi qui, adesso abbiamo altre tre canzoni, come sempre, ne faccio tre alla volta. La prima canzone è degli Aerosmith con Walk This Way. La seconda canzone è dei Blues Brothers con Everybody Needs Somebody. La terza è dei Rolling Stones, In The Stars. Vi parlo, vi dico un paio di paroline per quanto riguarda questa canzone. Possiamo dire che ora, pillole di musica, parliamo di In The Stars, una delle ballate più intime di Rolling Stones, dal nuovo album Hackney Diamonds. Mick Jagger riflette sul tempo che passa e sulle persone che non ci sono più, con una malinconia dolce e sincera. Un brano scritto al pianoforte, registrato quasi in presa diretta praticamente, che mostra il lato più vulnerabile della band, una piccola gemma sospesa tra destino e memoria. Come potete sentire, non sono canzoni vecchie, diciamo, ma anche questa qui nuova di Rolling Stone. Ma iniziamo dagli Aerosmith con Walk This Way. Cammina in questo modo.

0: Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Ed ecco, finalmente sono arrivati i Rolling Stones in the Stars.

Beh, abbiamo deliziato anche i nostri cugini d'Oltralpe, il jingle in lingua francese. Adesso ragazzi, vi do dei ragazzi, siete tutti giovanotti, ascolteremo i Dire Straits con Down to the Waterline, sulla linea dell'acqua praticamente. Il brano, questo brano apre, possiamo dire, l'esordio dei Dire Straits. Mark Knopfler ci porta in una notte di gioventù a Newcastle, lampioni che si accendono, ombre, un amore clandestino e il fiume Tiny che riflette tutto. Questa è una ballata molto elegante, cinematografica, registrata quasi in presa diretta, che mostra già la magia narrativa dei Dire Straits. Dopo di loro, Christopher Cross con Never Be The Same, i Tavares con Don't Take Away The Music, mi sto mangiando la bocca. Poi ci sarà Brian Ferry, beh, dopo ve lo dico, insomma, andiamo avanti, dai, allora, con Dire Straits, Down to the Waterline. Sapete come inizia, no? Pianino, pianino, e dopo tutto in un colpo parte in quarta, o addirittura in quinta. Però ascoltate la chitarra di Mark.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

ed eccolo qua, Christopher Cross, Never Be The Same. Non sarai mai lo stesso, non sarò mai lo stesso, ma chissà cosa sarà successo.

po' di musica d'ascolto proprio per finire la serata, musica tranquilla e che vi fa rilassare e anche sognare.

un saluto anche a Gian Antonio, ti ringrazio per il tuo messaggio, e poi naturalmente a Francesca, grazie Francesca, ti ringrazio molto. Ed ecco qui, Don't Take Away the Music. No, no, non spegnete la musica, non portate via la musica. Dai. Vediamo chi se la ricorda questa. Di Tavares.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.
1: Ed eccolo qui, Brian Ferry, Don't Stop the Dance. Non fermate il ballo, non fermatevi, continuate a ballare, ballate sempre. Canzone molto tranquilla, ma una bella musica.

Eh sì, cari amici, non fermate, non fermate la danza, non fermate i balli, non fermatevi a ballare. Dopo però ci sarà una chicchetta, siccome siamo vicini alla mezzanotte, allora ho trovato qualcosa di simpatico.

baciare, ma come farò a non farmi tentare? Luna, luna, tu non mi guardare, luna, luna, tu non curiosare,

0: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
1: Free Radio.
2: Beh, spero vi sia piaciuta questa chicchetta del quartetto Cetra. Un bacio a mezzanotte, io la trovo molto molto simpatica. E penso che ve l'ho fatta ascoltare come ultimo brano, diciamo, della serata, ma è molto probabile che lo faccio ascoltare ancora, perché è troppo forte. E poi anche l'orario giusto, insomma, sono le 11, un bacio a mezzanotte va benissimo. Comunque, cari amici, anche questa puntata di Pillole di Musica si chiude qui. Sono Roberto Violato, e vi ringrazio per aver condiviso con me queste storie, aneddoti, emozioni che la musica sa far riaffiorare con delicatezza. Spero che queste note vi abbiano fatto compagnia, regalando un momento di calma, un ricordo o semplicemente un sorriso. Vi auguro una notte serena, piena di pace e naturalmente di buona musica. Rimanete su Free Radio, perché adesso sapete benissimo che c'è Disco Zaira DJ. Comunque, noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti, amici. Buonanotte. Bye bye.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

0: ho avuto una rivelazione, una visione, un'immagine scolpita nella mente, un'immagine di questo.
1: Sono stanco, voglio andare a casa nelle palle piene.
2: New entry.
0: Vieni, ti mostro come funziona.
3: Mi stai deludendo.
2: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Che cos'è, Scott? No, no, è fredda, ghiacciata.
4: Andiamo bene.
0: Pronto a registrare? Se i miei calcoli sono esatti, ne vedremo delle belle.
2: E buonasera, buonasera, bentrovati, bentrovati. Questo è l'appuntamento di New Entry, l'appuntamento del lunedì sera con la musica nuova, la musica che ha meno di 3 mesi di vita. E questa sera è tornata niente po' di meno che la nostra Annina!
5: In grandissima forma, devo
2: in grandissimo
5: dire.
2: Spolvero.
5: L'unica persona che torna dalle ferie più stanca di quando è partita.
2: Bentrovata, bentrovata Annina, bentrovati anche i nostri amici e amiche ascoltatori e ascoltatrici.
5: Buonasera a tutti.
2: Vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp per mandarci i messaggi, il 378-0655-630. Questo è il numero a cui potete scriverci, mandarci i messaggi, i vostri WhatsApp per scriverci come è andato il vostro weekend. E subito noi cominciamo con il raccontare, perché ne avremo tanto da raccontare del weekend, veramente.
5: Ma perché
2: tanto.
5: Io ho una settimana di arretrato in realtà, cioè esatto. Per quello, quindi la tiriamo un po' lunga.
2: Ne avremo veramente veramente tanto. E allora cominciamo invece dalle canzoni che escono, perché questa sera ne escono almeno una decina circa, sono 9. Esce Eugenio in Via di Gioia con Baciamoci, esce Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, Gaia con Bossa Nostra, Alci con Carried Away, Lady Gaga Shape of a Woman, New Guinea con New Genea, People of the Moon, Santa Marea Non ci si ama solo in primavera, The Beaches Should Known Better, dai che questa sera ce la posso fare, e Young the Giant Evergreen. Queste sono le canzoni che escono, tante ne escono, tante ne entrano. L'Anna no, e questa settimana è stata bravissima, ne recuperate un bel po'.
5: Sì.
2: Mentre eri in montagna? Mentre eri in montagna?
5: No, guarda, io dopo ti racconto le mie ultime giornate, perché hanno qualcosa di allucinante. Io non so neanche come faccio a essere qua stasera, però.
2: Brava!
5: Va tutto bene. Ah, zia, se sei all'ascolto, scusa se prima non ti ho risposto, ma mi hai chiamato in un momento in cui non potevo risponderti. E niente, ci sentiamo nei prossimi giorni.
2: Cominciamo già con i saluti. Cominciamo già con i saluti, perché sono già arrivati i primi messaggi. Salutiamo chi è all'ascolto.
5: Sì, scrive subito Domenico, prontissimo. Stasera si esordisce con un Ostreghetta. Che non si capisce bene perché, però arriva un Ostreghetta.
2: Ciao Domenico,
5: stasera.
2: Bentrovato. Salutiamo anche Marta, che non sappiamo se ce la fa a sopravvivere all'inizio del programma, perché è più di là che di qua. Sta per prendere sonno. Se tutto a posto.
5: Poveretta, l'hai messa giù come se fosse in fin di vita.
2: No, non è in fin di vita, ma insomma è stanca e deve andare a letto, perché inizia a lavorare prestissimo. E quindi la salutiamo, anche perché è stata protagonista. Mi ha risposto adesso, dopo il mio saluto, ha detto ciao, perché è stata protagonista di un altro bel momento di questo weekend. Ma lo raccontiamo dopo. Intanto ci andiamo ad ascoltare Addict, Call You Home.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Oh, vedi, canzoni flash questa sera, canzoni flash.
2: Ah, questo durava pochino.
1: Pochino.
2: Cos'era? 2 minuti e 10.
1: Beh, poco. Giusto per parlare un po' di
2: giusto
1: più.
2: Giusto un assaggio.
1: Un assaggio, esatto, un assaggio. Per cominciare questo racconto di questo nostro lunedì sera, per quanto riguarda anche i weekend, perché io devo dire che ho rimosso quello che ho fatto venerdì, però Madonna. Mi ricordo quello che ho fatto giovedì in compenso. Sono andato a vedere il concerto di una nostra amica, collega della radio, di Laura, che fa una di quelle che registrano i promo all'interno della nostra radio, che ha debuttato per la prima volta su un palco a cantare. E devo dire che si è data veramente da fare, è stata bravissima.
2: Infatti mi aveva detto che era in previsione un debutto.
1: E quindi giovedì è andata così. Venerdì non ricordo sinceramente proprio nulla di quello che ho fatto, magari mi verrà in mente. Per quanto riguarda invece il sabato, ragazzi, il sabato è stato una giornata spaziale, perché ho fatto un volo bellissimo, molto molto lungo, molto molto divertente. E tra l'altro c'era Marta a bordo dell'aeroplano. Si è andati a fare un po' di manovre particolari, simpatiche. Mm-hmm. Un po' di stalli. Sai cosa vuol dire lo stallo? Quando l'aereo non resta.
2: Sì, non è niente di piacevole lo stallo. Io so due robe.
1: Tu non l'hai provato.
2: No, non l'ho provato. Ho provato qualcos'altro di altrettanto piacevole, immagino.
1: Ma credimi, però me l'ha fatto provare anche lei. Una cosa tipo quella che io ho fatto provare a te. Letteralmente ha preso la cloche e l'ha puntata verso terra.
2: Guarda, io mi sento ancora lo stomaco all'altezza delle tonsille. Cioè, quella volta lì non so.
1: Quindi ogni tanto mi è capitato
2: sempre
1: anche a me di fare queste manovre un po' brusche. Per fortuna che lo stomaco è buono.
2: Sì, sì, per fortuna che non avevo mangiato niente.
1: Abbiamo fatto poi, oltre agli stalli, un po' di manovre, di rimesse da posizioni un po' strane, un po' picchiate, un po' cabrate, un po' invirata. Abbiamo fatto un po' di cose. No, mi dicono che sono esagerato nel raccontare questa cosa. Però in realtà è stato un volo bellissimo, molto piacevole, soprattutto al tramonto, quindi con la Golden Hour che ci deliziava della sua presenza, e ci siamo divertiti, dai, si può dire ci siamo divertiti, sì, si può dire, ci siamo divertiti. E poi la serata è proseguita perché siamo stati insieme a degli amici, anche perché nel volo abbiamo fatto un po' di formazione con Andrea Sicuro, che è un caro amico pilota, e a bordo con lui c'erano due amici che non so se sono all'ascolto, spero di sì, perché letteralmente hanno provato l'esperienza, diciamo, di volare. Saluto Matteo e Stefano se sono all'ascolto. E niente, insomma, la serata poi è proseguita, al di là del fatto che ero tipo senza cena, perché non ho cenato sabato sera. Abbiamo sbevazzato un pochino, abbiamo fatto un aperitivo lungo a base di olive, Anna, olive, quindi io ho cenato con le olive degli spritz.
2: Ma poche, le olive, ok, poche. Perché non mi ricordo con chi ne parlavo in sti giorni, che io non ho mai mangiato un'oliva appena staccata dall'ulivo. Cioè, sempre sotto qualcosa, cioè tipo in salamoia, sott'olio, quello che è, ma mai olive al naturale.
1: Sei persa niente.
2: No, veramente?
1: No.
2: Non so, ho delle grandi aspettative sulle olive al naturale appena staccate dall'olivo.
1: Procureremo le olive naturali per la nostra Annina. Le procureremo, va bene. E poi questo sabato, insomma, è stato un sabato abbastanza devastante, perché con aperitivo senza cena puoi ben immaginare che come è andata a finire. Detto questo, chiudendo il mio weekend, domenica altro volo al tramonto, questa volta verso le zone di Albarella, Isola Verde, Rosolina o altro. Sono andato a sorvolare la cara amica Belen Rodriguez, che è in quelle zone in questi giorni.
2: Ma non doveva venire anche l'ingegnere? Io avevo sentito sta mezza, l'ingegnere del vino qua.
1: Può essere.
2: Io avevo sentito sta mezza, perché ho degli infiltrati.
1: Hai degli infiltrati, benissimo. E quindi cosa mi scrivi? Perché mi scrive poco veneto sei? Vabbè, capita. No, abbiamo visto anche i fenicotteri rosa nella laguna dietro ad Albarella.
2: È vero,
1: figata,
2: che ci sono qua,
1: figata.
2: I fenicotteri
1: anche quello
2: rosa.
1: Comunque un volo al tramonto bellissimo. Mi scrivono che anche te bisogna che ti portiamo a fare l'ape serio.
2: Chi, te?
1: No, mi scrivono che bisogna portarti a fare l'aperitivo con lo serio.
2: Chi, io?
1: Sì.
2: Ma io per gli aperitivi, cioè gli aperitivi sono, io li prendo molto io li prendo molto seriamente gli aperitivi, posso dire, cioè,
1: sta,
2: mi impegno,
1: ti
2: mi impegno
1: ti
2: anche
1: impegni.
2: Lì. Sì,
1: benissimo,
2: sì, sì.
1: Benissimo. Allora, noi continuiamo con la prossima canzone, andiamo qua in Italia, torniamo in Italia con Elisa con Amore è

0: scattare una foto.
1: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
2: Qualcuno qui secondo me ha fatto aperitivo anche stasera, invece che fenicotteri ha capito elicotteri rosa, vabbè.
3: Comunque... No, gli elicotteri no, gli elicotteri rosa no.
2: No, bruttissimi tra l'altro. Va bene, intanto ci sta c'è un invito, Anna, c'è un invito per l'aperitivo.
3: Ok.
2: Tu porta chi vuoi a sto punto, che facciamo un aperitivo una volta e ci organizziamo. Messaggio?
3: Messaggio per te, penso.
2: Per me?
3: Sì.
2: Stefano Mialic. Oh, Stefano, certo che sono all'ascolto. Grande Sergio. Ciao Stefano, ben trovato. Un sabato unico, speciale, particolare, nuovo. Una nuova passione barra ossessione potrebbe nascere. Un saluto a tutti e grazie ad Andrea per il volo, ma soprattutto grazie a Marta per il regalo di compleanno. Ecco, vedi, è così che si fanno i regali fra piloti. Bene, bene, bene, bene. Dai. Allora, continuiamo. Sì, è Fra, mi dicono, è Fra. Lei lo chiama Fra, si chiama Stefano comunque. Perché pensavo di essere ubriaco quando lei mi ha detto no, è Fra.
3: No, vabbè, è Stefano. Poi eri ubriaco lo stesso.
2: No, vabbè, però. Ma insomma, qualcosina ho bevuto, giusto qualcosina. Comunque, bene, Anna, il tuo...
3: Ma io devo partire dalla settimana scorsa, perché
2: allora
3: dai. Facciamo un mini recap. Io lunedì scorso non c'ero perché sono partita domenica mattina per il campo scout con i bimbetti. Solo che è stato un campo scout molto, molto particolare, una cosa che non avevo mai fatto e che penso che non abbiamo mai fatto proprio come gruppo di Conselve, e cioè un campo di gruppo. Breve sintesi, c'era una casa, immaginatevi una colonia, una casa, sì, da campo scuola circa, in cui dormivamo con i bambini, poi ovviamente sì, tutte attività all'aperto, in casa ci si stava solo per dormire, e poi c'era una piccola discesa e nel bosco sottostante c'era tutto il campo reparto che era piantato con le tende, e poi a un certo punto verso metà settimana c'era giunto anche il clan, che sono quelli che di solito camminano tutto il giorno, la sera piantano la tendina, la mattina dopo ripartono, sono stati con noi un paio di giorni e poi loro sono partiti, noi abbiamo concluso il campo, il reparto invece è ancora su perché il campo reparto dura una decina di giorni, e cioè quando il momento in cui eravamo tutti eravamo in 130. Quindi è stato molto bello, molto, molto particolare, ma poi le cose nello specifico lo raccontiamo dopo che ci siamo ascoltati questa canzone di Ellie Goulding, nuova nuova, fresca fresca.
2: E diamo intanto il saluto perché qualcuno sta andando a letto in questo momento.
3: Ah, beh,
2: tra l'altro un ex scout che sta andando a letto, salutiamo, ciao Marta.
3: Ciao Marta, buonanotte.
2: Buonanotte.
3: Four Seasons.

0: sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: Bene, e allora, bene, bene.
2: Dicevamo,
1: sì.
2: Campo di gruppo,
1: sì.
2: Appunto, eravamo lì tutti insieme. L'ambientazione era il film della storia infinita,
1: sì.
2: Con Fantasia e tutto quanto. E appunto niente, in questi giorni che siamo stati insieme abbiamo fatto un paio di grandi giochi veramente giganti, ben riusciti. Abbiamo avuto dei feedback sia dai bambini che dai ragazzi che dai genitori. Poi quando i bambini sono tornati sono stati tutti molto contenti e noi anche, devo dire, ce la siamo vissuta molto bene.
1: Bello.
2: Siamo stati molto soddisfatti e cioè... Allora, di solito le serate le concludi tutti davanti a un fuoco, no? A cantare, a fare cose, e, però devo dire che farlo tutti insieme, cioè che il più piccolo ha 8 anni e il più grande ne ha quasi 60 e sei tutti lì per lo
1: spettacolo.
2: Stesso motivo, con gli stessi ideali, con lo stesso modo di divertirsi e tutto, è veramente un bel colpo.
1: Bello.
2: È stato veramente, veramente molto bello.
1: Il più giovane quanto aveva?
2: 8 anni. I più piccoli hanno 8 anni. Finito la terza elementare.
1: E il più grande?
2: Quasi 60, penso, sulla sessantina, sì.
1: Bene, bene.
2: Quindi
1: bello.
2: È un bel.
1: C'è un bel mix di generazioni,
2: sì,
1: nel mezzo.
2: Sì,
1: eh?
2: Sì, sì, è molto bello, molto bello. E il problema, chiamiamolo problema, che un po' per i ritmi del campo, un po' per i ritmi così. Della mia vita, diciamo così, io da giovedì notte a ora ho dormito 12 ore.
1: Eppure non hai occhiaie.
2: Non ho occhiaie.
1: E questa
2: non
1: cosa...
2: è vero che non ho occhiaie, mi arrivano sotto il mento, secondo me, le mie occhiaie. Perché poi, ovviamente, cioè, nel senso, cosa fai? Ti prendi ancora ferie? No, io oggi sono andata a lavorare come una polla. E...
1: Bellissimo. E soprattutto sei venuta qui in radio questa sera.
2: E sono venuta qui in radio, sì, perché tu devi sapere che poi sabato, allora sabato mattina abbiamo sbaraccato tutto. Io mi sono fermata con degli altri ragazzi a pulire tutta la casa, a chiudere, a sistemare, perché... È una casa super frequentata quella lì, cioè noi ce ne siamo andati alle 10 e alle 11 doveva arrivare un altro gruppo, quindi dovevamo fargli trovare tutto
1: pronto,
2: tutto in
1: sistemato.
2: Ordine, tutto pronto, carica il furgone l'abbiamo caricato il venerdì sera verso le 2, abbiamo finito di caricare il furgone. E poi ci siamo avviati verso casa, pranzo porta e offri con i genitori e sono arrivata a casa circa alle 5
1: spettacolo.
2: Del pomeriggio
1: spettacolo
2: e il resto dopo la prossima canzone che io qua ne ho
1: se ne hai da raccontare, manetta, ne hai da raccontare. Comunque arriva un feedback, altri tempi e sani, soprattutto si era sani, che meraviglia, è arrivato un feedback
2: sì.
1: In un messaggio bello bello bello, brava Anna, sono contento che vi siate divertiti, che sia stato un bel momento e chissà, magari l'aperitivo ce lo facciamo con la tenda poi. Così non si guida poi.
2: Madonna, sarebbe bellissimo. Io all in, cioè io ci sto, contami dentro.
1: Bene.
2: E approfitto della digressione per salutare la zia che scrive: buonasera Sergio e Anna, bentornati, vi sento pimpanti, mi fa piacere, buon proseguimento.
1: Sì, ciao zia.
2: Per qualche motivo il mio corpo deve aver fatto il giro e non sono più stanca. Nonostante le ore di sonno che si contano
1: sui diti
2: di una mano in 4 giorni. Bene, nuova canzone
1: Giant Rooks, nuova canzone Slow Dance for a Minute. Torniamo tra poco.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Proseguiamo
2: con il mio weekend. Eravamo rimasti a me che torno dal campo.
1: Sì.
2: Dopo una settimana molto entusiasmante, ma molto stancante e provante, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista emotivo, perché comunque, vabbè, eravamo in 6, però comunque devi gestire 40 bambini dagli 8 ai 12 anni praticamente 24 ore al giorno, a parte quando dormono, e anche quando dormono a volte.
1: A volte capita qualcosa.
2: Sì,
1: cosa è successo sto giro mentre dormivano?
2: Ah no, a un certo punto noi li avevamo messi a letto da poco. Noi eravamo giù perché poi, cioè, nel senso, tu metti a letto i bambini, ovviamente, però non è che vai a letto anche te. Cioè, tu devi fare un attimo il recap della giornata dopo, preparare tutto il materiale che ti serve, vedere che sia tutto in ordine, rivedere gli orari, perché sono cose che magari hai pensato settimane prima, poi ti trovi lì e devi assicurarti che effettivamente per il giorno dopo sia tutto a posto. E a una certa, verso mezzanotte e mezza, l'una, così, sentiamo un urlo fortissimo.
1: Minchia.
2: Da su, e infatti ci siamo guardati, ci siamo anche preoccupati. Uno è corso su immediatamente e c'era un ragazzino sonnambulo che stava andando in giro per le stanze urlando. Gli altri bambini pare che non l'abbiano sentito, che non si siano svegliati, che non si siano accorti di niente, perché evidentemente erano abbastanza cremati anche loro, però è stato un momento un
1: Ma
2: po'
1: lo sapevate
2: così di panico.
1: Che questo
2: no.
1: aveva questi episodi, no?
2: Zero, l'abbiamo scoperto lì, allora l'abbiamo preso, l'abbiamo riaccompagnato a letto senza svegliarlo, proprio preso per le spalle, girato e appoggiato sul letto. E siamo tornati giù con almeno 2 anni di vita in meno a testa, perché abbiamo preso uno spavento pazzesco. E vabbè, niente, quindi si torna dal campo e io alle 5, alle 6:30 ero alla festa delle famiglie di Terrassa Padovana a fare il soundcheck, perché io quella sera ho suonato con la mia comparessa, sì, con l'Angelica. È stata una serata molto carina. È stata una serata molto carina, sono venuti giù 2 amici da Padova, Laura e Alban, che saluto se sono all'ascolto. Saluto anche Maria Sole, che mi ha fatto una sorpresa, perché lei tutta la settimana mi ha detto no, non riesco a venire, devo andare via.
1: E poi era lì
2: e mi fa sì, è carino il posto in cui sono stasera, boom, foto dell'ingresso
1: della festa.
2: Dell'asilo di Terrassa, sì. E niente, quindi serata, devo dire, molto molto carina. Ci siamo divertite, è andato molto bene.
1: Con le mille prove fatte sul gruppone, vero?
2: Sì, cioè, tenendo conto che noi non ci siamo viste tutta la settimana prima e che io non ho avuto modo minimamente di ripassare le canzoni, perché sono canzoni che suoniamo da sempre, quindi, cioè, per carità, si fa. Però sì, ci sono stati un paio di momenti in cui c'è stato proprio bisogno di guardarsi, cercare di capire quali erano le intenzioni dell'altra per fare una roba un minimo sincronizzata. Però è andata bene. E dopo questa canzone tocca domenica, perché non è finita
1: qui. Non è finita qui. Allora, visto che siete stati bene, soprattutto non c'è stata la pioggia, che era uno dei timori più grandi, probabilmente, per quando si sta via una settimana, di solito è quello, no?
2: In realtà speravamo che piovesse, perché l'acqua della casa era fornita da una cisterna che raccoglieva acqua da una sorgente. E la sorgente, con la siccità che c'è, con la pioggia che non veniva giù, era quasi sempre, cioè, per carità, continuava ad entrare acqua, però eravamo proprio al limite tra quella che consumavamo e quella che entrava. E il gestore del campo ci ha detto: o fate qualcosa per consumare meno acqua, o dovete andare a casa, perché sennò finisce e non avete più acqua. Quindi è stato un po' così, all'insegna delle pipì nel bosco, per non dover tirare gli sciacquoni, perché sennò era acqua
1: che bello, che scene.
2: E le docce col cronometro, noi con l'orologio di 3 minuti a urlare ai bambini che si lavavano: presto, esci, è finito il tempo, può farti la doccia.
1: Bellissimo.
2: Sì, beh,
1: va bene.
2: Sono ste robe qua, poi i grandi giochi te li ricordi o non te li ricordi, però ste scene qua
1: è un po' di zingarismo, come si suol dire.
2: Ste scene qua sono quelle che poi ti restano.
1: Va bene, allora ci andiamo ad ascoltare Jovanotti e Alfa. Buon vento.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal conselvano.
1: E quindi. Continuiamo con questo racconto da prosopopea. E domenica mattina io mi sono svegliata presto, sì. Con tutte le buone intenzioni del caso, perché tra l'altro era anche il mio turno di pulire le scale del condominio, le famose scale del condominio che una volta ogni 6 settimane mi tocca pulire. E mi sono svegliata alle 8 in ansia, perché avevo la casa che pareva esplosa una bomba dentro, veramente una trincea della prima guerra mondiale. E dovevo appunto pulire le scale, ma ero talmente stanca che sono stata a letto catatonica fino alle 11 qualcosa, perché poi sono andata a mangiare il sushi con i ragazzi della staff con cui ho fatto il campo la settimana prima. E quindi abbiamo mangiato il sushi, mi sono sfondata di sushi. Subito dopo il sushi sono andata a smaltire l'abbiocco al plebiscito, sono andata a vedere una partita di baseball, perché adesso ci stiamo appassionando al baseball. E poi, vabbè, seratina tranquilla. Stamattina sono andata a lavorare, sono tornata a casa, ho fatto le scale, ho fatto le canzoni, ho fatto una lavatrice, ho sistemato tutto, che adesso si vede il pavimento della cucina. Ed eccoci qua.
2: Che bello. Io dovrò fare un po' di ordine anch'io a casa, perché ho tipo la casa sotto sopra. Perché devi sapere, cara Annina, che quel venerdì, che io non mi ricordavo, in realtà il pomeriggio del venerdì, a parte aver sistemato l'aereo, preparato l'aereo per il sabato, mi sono dedicato alla musica. Sono tornato alle origini. Mi sono messo a scrivere una canzone. Ho scritto una canzone. Sto producendo. E quindi staremo a vedere, è una canzone un po' particolare, stile, com'è che potrei definirlo? Alla Bryan Adams. E quindi mi sto mezzo...
1: Bryan Adams.
2: Alla Bryan Adams, però è in inglese sto giro, non è in italiano. E stiamo a vedere. Intanto qualcuno che ha detto che andava a dormire non è ancora andato a dormire.
1: Vai a dormire, domani mattina sei catafratta
2: me. Attenzione, hai sbagliato, non domani mattina, questa notte, perché lavora questa notte.
1: Allora è ancora peggio, ancora peggio. Allora, siccome so che cosa vuol dire, per favore, proprio non ti conosco, ma è un favore personale che ti chiedo, un favore personale per te. Vai a dormire.
2: Mi scrive con il tuo prato verde, perché ho fatto una gaffa, devi sapere, ho fatto una gaffa una volta in volo. La vedi quella casa lì sotto con quel prato verde?
1: Di che colore sono
2: i
1: prati? Il cielo azzurro l'avevi visto?
2: Sì, l'avevo visto, okay, il cielo azzurro. Okay. E quindi là ho fatto la gaffa e mi è stato detto, ma che altri colori ci sono i prati? Ho detto, ci sono blu, ci sono fucsia.
1: Vabbè, metti che ci sono tanti fiori, può essere anche giallo.
2: Sì, è vero.
1: Insomma, queste formalità.
2: Il prato verde.
1: Comunque ha mandato un altro messaggio la zia. Anna, sei forte e unica. Pa' fortuna, mi viene da aggiungere. Nel senso che penso se ce ne fossero di più, che casino.
2: Va bene. Allora, ci hai raccontato un po' del tuo weekend,
1: sì,
2: lungo,
1: è finito.
2: Settimana lunga.
1: No, ma questa settimana è molto bello perché sono libera tutte le sere e la settimana prossima lavoro, però in smart, quindi è più tranquilla.
2: Io la settimana prossima lavoro e sono da solo in azienda.
1: Bellissimo.
2: Tengo in piedi l'azienda da solo.
1: Beh, anche a me l'avevano chiesto, ma io ho detto no, io non vengo in ufficio, raga, sto a casa.
2: Vabbè, ma tu sei distante dall'ufficio. Io invece in ufficio ce l'ho qui e quindi hai capito che sai mai che arrivi un

0: Massima, resistiamo fino alle 1 perché è mezzanotte.
1: Perché devo sistemare casa dopo.
0: Vabbè, ma scusami, perché ti metti a sistemare casa alle 11 e mezza, alle 11 di sera, 11 e mezza, ora che arriviamo a casa.
1: Ogni tanto un po' d'ordine ci vuole.
0: Vabbè, tanto sei solo te, fai quello che vuoi.
1: Esatto, casa mia è indipendente, quindi non disturbo nessuno. Magari mi metto lì ascoltando un po' di musica. Noi ci andiamo ad ascoltare Martin Garrix insieme con i mitici U2 con Fireflies, questa è nuovissima.

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio con Selve.
1: Oh, allora direi che probabilmente abbiamo concluso i racconti.
2: Io ho concluso.
1: Tu hai concluso?
2: Io ho concluso. Ma sai cosa non abbiamo detto?

0: Che abbiamo detto?
1: Che...
0: Che succede?
1: Mi ha scritto l'Alberta.
2: L'Alberta.
1: Tutti i messaggi per me stasera.
0: Grande,
1: cos'è? Brava
0: grande.
1: Anna, la vacanza ti ha fatto benissimo, sei piena di brio, un saluto. Ed è vero, è verissima sta cosa, perché nonostante io sia devastata, completamente devastata, però ste robe a me, cioè stare lì, sapere che stai condividendo qualcosa di importante, che siano bambini, che siano tuoi pari, che sia, cioè comunque è un ambiente molto sano, è comunque un ambiente di crescita, è comunque un ambiente anche educativo, se vogliamo, in un certo modo, perché comunque la GESH è un'agenzia educativa e tutto quanto, cioè che proprio ti senti che stai facendo del bene per a qualcun altro e di conseguenza
2: non
1: anche
2: c'è cosa,
1: a te.
2: Non c'è cosa più bella di sapere che stai facendo del bene a qualcuno.
1: Perché, cioè, perché anche la... Che per noi può essere una banalità, no? Però il bambino di 12 anni che ti viene, che ti corre dietro per dirti che gli mancano i genitori e che
0: bello.
1: Si fa il piantino con te.
0: Caro.
1: Tutte quelle cosine lì, cioè... Non lo so, proprio ti senti che stai facendo del bene.
2: Ti segnano in bene
1: ad altre
2: ti
1: persone.
2: Ti segnano in bene
1: sì,
2: queste cose,
1: sì, sì,
2: sicuramente.
1: E anche ti rendi conto della responsabilità che hai, nel senso
2: sì.
1: che, cioè, è molto bello, però è anche molto veramente di responsabilità. Perché allora, un conto è magari il bambino che gli mancano i genitori, che però per lui è una cosa mega importante in quel momento lì. E quindi sei anche responsabile di... non lo so, di accompagnarlo in questa cosa, non lo so. No, non pensavo, perché io onestamente quando ho iniziato a fare il capo lupetti ero un po' scettica, perché pensavo che i bambini non fossero proprio il mio, e infatti la mia pazienza è stata messa a durissima prova. Infatti non sono sempre stata calma, pacata, comprensiva e accogliente, però ho fatto del mio meglio, ma non pensavo che mi sarei divertita così tanto. Quindi sì, cioè torno a casa divelta, però super carica.
2: Bene.
1: Per rispondere all'Alberta, ho parlato 2 minuti e mezzo di...
2: No, ma
1: quanto
2: ci
1: è
2: sta.
1: Bello fare scout.
2: No, è bello, quindi... è bello condividere queste cose, perché... Il fare del bene lo si può fare in tanti modi. C'è chi fa volontariato, c'è chi fa beneficenza, c'è chi fa banalmente chi si ferma, vede una vecchietta che deve attraversare la strada, si ferma e dà una mano ad attraversare la strada.
1: Non lo fa più nessuno, quella roba.
2: Esatto,
1: lì.
2: Oppure, che ne so, vedi una signora anziana che sale sull'autobus, ti alzi, lasci il posto. Cioè, sono piccoli gesti a volte che
1: sì.
2: fatti anche se in maniera sporadica, quando ti capita di farli, ti riempiono. Oppure come condividere un sedile in aereo. Nel caso mio mi piace condividere il sedile, anche tu Anna lo sai, quindi c'è stata l'occasione anche per te. E poi qualcuno mi dice: non ha figli l'Anna, vero? Perché non ti conosce.
1: No, no, non ho figli.
2: Non ha figli l'Anna.
1: Decisamente
2: non ha figli.
1: No.
2: Non ha figli, che carini. E invece c'è qualcuno qui che è tipo com'è che era quello di Full Metal Jacket, l'ufficiale di Full Metal Jacket che urlava contro tutti.
1: Eccomi qua. Ecco. Pensa che una sera, vabbè, racconto questo aneddoto perché mi fa molto ridere, eravamo verso fine settimana.
2: Sì.
1: Allora, tu devi capire che i capi si stancano, i bambini no. Perché per i bambini è sempre un gioco, sono comunque fuori casa, sono sempre pieni di energie e tutto.
2: Chiamati anche duracelli i bambini.
1: Quindi, madonna, quindi verso la fine della settimana
2: sì.
1: loro sono ancora mega carichi,
2: sì.
1: tu no. E quindi la tua pazienza si assottiglia sempre di più. E c'è questa cosa che facciamo a scout per chiedere silenzio quando qualcuno deve dire qualcosa. Non ti metti a sbraitare.
2: Alzi un dito.
1: E funziona che man mano che le altre persone ti vedono che hai alzato il dito, lo alzano tutti, e quando lo alzi fai silenzio, in modo che in teoria in breve tempo c'è silenzio per tutti. Ora di cena. Io non so come, io pensavo che li avessimo stancati tantissimo durante il giorno, evidentemente non era così, perché ora di cena erano ancora dei petardi e non so come fosse possibile, ok, questa cosa. Finiamo di cenare, io esco con una ciotola trasparente piena di cioccolatini, che era il dessert. Allora, era stata una cena molto impegnativa, perché fai silenzio, fai la preghiera tutti insieme, poi mangia, poi chiedi il bis, poi tutti che si accalcano per il bis, come se a casa non li nutrissero, non lo so, pare sempre una gara a chi ha il cibo per primo, anche
2: esatto,
1: se ce n'è palesemente per tutti. Quindi tutte robe che un po' da grande, cioè da persona adulta, in quel momento lì ti stressano un pochino, no?
2: Sì.
1: E quindi io arrivo con la mia bella ciotola di cioccolatini, metto lì, alzo il dito, oh, non si muove una paglia, tutti che continuano a farsi gli affari suoi, gli affari loro, che continuano a parlare tra di loro, che continuano a far casino e tutto quanto. Io sono stata lì con il dito alzato per 3-4 minuti buoni in silenzio. A un certo punto se ne sono accorti, hanno alzato il dito, hanno fatto silenzio tutti, che comunque ci hanno messo un po', cioè non è stata una roba immediata, perché c'è sempre il gruppetto che continua a parlare, non si accorge di niente. Nel momento in cui c'è stato un silenzio totale di tomba, io ho preso la mia ciotola di cioccolatini e l'ho riportata in cucina.
2: In castigo, tutti in castigo, niente cioccolatini per tutti.
1: Eccoci qua. Eccoci qua.
2: Eccoci qua, signor giudice, come si diceva in un meme.
1: Esatto. Ed eccoci qua.
2: Comunque siamo... ci dicono dalla regia che in pratica è diverso. La teoria è così, in pratica è molto diverso.
1: Qual è la teoria? Ah, quella del dito,
2: La pratica è molto diversa.
1: È molto molto diversa. Però è una roba che funziona.
2: Si può provare, si può provare.
1: Potrebbe essere applicabile anche in altri contesti. Secondo me è super valida.
2: Maisie Peters, Old Fashioned.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: Abbiamo il momento imboresso in questo momento in radio, non voglio sapere perché.
3: Perché, allora, siccome io sono vecchia.
2: Tu sei vecchia, allora, se tu sei rispetto... vecchia io cosa sono, scusa?
3: No, allora, perché, no, scusate, io stasera parlo solo di Scout, perché mi sono resa conto che sono veramente vecchia, perché io sono stata un capo di tutti i ragazzi che adesso sono in staff con me. E i ragazzi più giovani che sono in staff con me sono nati nel 2005, quindi puoi capire.
2: Io avevo 20 anni nel 2005.
3: Perfetto. E perché ho detto questa cosa? Ah sì, e quindi siccome sono vecchia mi stanco più di loro e quindi c'erano dei momenti in cui io prendevo sonno. Cioè,
2: ti hanno fatto dei video?
3: Peggio, hanno dato la GoPro, perché avevamo una GoPro, sì, e l'abbiamo data ai bambini. E quindi andavano in giro tipo a fare le interviste, le cose.
2: E sono venuti a fare l'intervista
3: mentre
2: dormivi.
3: C'è stato un pomeriggio che io ho fatto un pisolo inaspettato di 2 ore e mezza su una marca. Nessuno è venuto a svegliarmi.
2: Bellissimo.
3: E quindi mi hanno appena mandato questo estratto di questo video della GoPro, perché abbiamo tipo 4 ore di girato, una roba indegna. I primi 15 secondi c'è... qualcuno, non so chi, stava tenendo la GoPro in quel momento, che fa: oh, andiamo a vedere chi c'è in hamaca. E allora senti tutto che corre, si avvicina alla hamaca, si apre la hamaca, ci sono io scatafratta dentro, ma che morta, distrutta.
2: Voglio vederlo,
3: che
2: voglio vederlo.
3: Tutta storta, bellissima.
2: Voglio vederlo.
3: Adesso te lo faccio vedere. E poi fa: ah, è ca. Perché mi chiamano con il nome del serpente del libro della giungla, vabbè. Ah, ecco, ok, devo via.
2: Pazzesco. Va bene, va bene, bello, bello. Questi sono i ricordi degli scout del 2026, bellissimo. Va bene, va bene, va bene. Cari amici, cari amiche che ascoltate Free Radio, vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp, il 378-0655-630. Nel mentre è arrivato qualche altro messaggio.
3: Sì, sempre la zia Anna mi fai morire stasera.
2: Stasera va così.
3: Vedi,
2: abbiamo recuperato, zia, il fatto che la nostra Nina non c'era lunedì scorso. Abbiamo recuperato questa sera, alla grande, direi. Alla grande, alla grandissima. E ci andiamo ad ascoltare Shania Twain, scongelata per l'occasione, con Stranger Things.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: E quindi abbiamo ascoltato questa canzone che è del country, ma non abbiamo parlato che siamo alla prima appuntamento, alla prima puntata del mese di agosto.
2: Vero, vero.
1: Prima puntata del mese di agosto, ovviamente nuova base, ovviamente nuova canzone di chiusura, di sigla finale del nostro programma. Noi intanto abbiamo appena fatto il giro di boa, perché veramente sì, appena fatto il giro di boa, vero, perché è appena passata la prima ora del nostro programma e già eravamo lunghi. Perché abbiamo chiacchierato tanto.
2: Abbiamo chiacchierato, io mi prendo la responsabilità.
1: Ma va bene,
2: di
1: ma
2: cosa.
1: Va bene. Ce la facciamo andare bene, non ci mancherebbe altro. Anzi, va benissimo così. E quindi vogliamo ricordare un pochettino quelli che sono gli appuntamenti, Anna?
2: Sì, allora, ovviamente la diretta è sempre a lunedì sera, dalle 21 alle 23. E da qualche minuto dopo le 23 potete trovare la registrazione della puntata alla sezione replay della nostra app.
1: Sì,
2: ho detto giusto? Ok, perfetto. E altrimenti, se volete ascoltare la diretta scusa, la replica sempre sull'app, su Free Radio,
1: su Free Radio, in onda, su
2: esatto,
1: Free Radio.
2: In onda su Free Radio è tra il giovedì e il venerdì da mezzanotte alle 2.
1: Benissimo.
2: Per i nottambuli.
1: Per i nottambuli, esatto. Per chi magari fa nottambuli, non sonnambuli.
2: Esatto.
1: Ma che almeno se la riescono a godere. E soprattutto ricordiamo che dopo di noi, dopo l'appuntamento di New Entry in diretta lunedì sera, da mezzanotte alle 2 c'è Musica Ritrovata con il nostro Paolo Renzi e Valentina. Quindi direi che ci siamo.
2: Sì.
1: Abbiamo detto tutto?
2: Sì. E allora se invece volete ascoltarla in diretta,
1: sempre qua.
2: Musica Ritrovata di Renzi e Valentina,
1: mercoledì
2: sera, sempre nella nostra stessa fascia oraria, e basta.
1: Andiamo ad ascoltarci la prossima canzone?
2: Sì, la prossima canzone è un bel mattonazzo, perché questi due ci danno dentro con dei testi simpatici. Quindi Willy Peyote e Brunori Sas, Mi arrendo.
3: Sono convinto che un po' sopra in là oltre sto grigio il cielo è ancora molto blu. Mi manca la forza di volontà, il sacrificio, e a volte non ci riesco più.
4: Yeah. Non so da quanto tempo ormai non disfo la valigia, non ho ancora visto fuori ma la vedo grigia. Forse è il mio umore che influenza il clima, siga, caffè, siga, che alzarsi già costa fatica. Non so se questa vita sia più una maratona di 100 metri, ma uguale se fatichi a stare in piedi. Nascondi le emozioni come fossero segreti, in un mondo che confonde i diritti coi privilegi, c'è chi ne esalta i pregi. Oltre i nostri vecchi quartieri, un sistema che gentrifica anche i sogni e i tuoi pensieri. E non fa prigionieri, non fa sconti, bastando a quei racconti, m'han detto il nostro è il migliore dei mondi. E questo è uno di quei giorni senza favole, di quando si potevano mangiare anche le fragole. E un giorno senza te come altri 100, un giorno in cui cerco un senso a ciò che sta succedendo. Forse un passo più in là c'è ancora il sole, ancora il sole. Però mi servono le prove. Difficile fidarsi se diluvia quando piove. Certe lacrime si asciugano da sole.

Spegni il pensiero quando è distruttivo. Dicono scappa Vez, vai a fare un giro. Prima di dare il giro, prima che sia mattino, qui facciamo il conto dei superstiti. Autodistruzione, sti pensieri son proiettili. Li scriverò

lasciare un segno. Forse un passo più in là c'è ancora il sole, però mi servono le prove. Difficile fidarsi se diluvia quando piove, certe lacrime si asciugano da sole.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Tra risate, momenti seri, qui in radio veramente c'è di tutto. C'è di tutto perché dopo aver visto il filmato esilarante in cui la nostra Nina dormiva nella maca, c'è stato anche il momento preascolto per quanto riguarda la musica. Sapete che la nostra Nina è una fidata chitarrista e che di musica ne capisce abbastanza. Quindi mi sono permesso di chiedere qualche consiglio a lei su una produzione su cui sto lavorando. Adesso un po' alla volta ne parleremo al di fuori della trasmissione. Chissà, prima o dopo magari sentirete la mia voce in una canzone qui su New Entry, perché no? Ma visto che la sto elaborando, direi che ci potrebbe essere anche una New Entry del sottoscritto, magari.
2: Magari ci starebbe.
1: Ci potrebbe stare. Bene. Allora, Anna, è finito anche il periodo di Estate a Conselve. Tutti gli eventi di Estate a Conselve si sono terminati e sono conclusi sabato sera.
2: Mm-hmm.
1: Sabato sera, e devo dire, piazza abbastanza piena in questo periodo. Quindi è andato tutto molto liscio. Adesso si sta lavorando in maniera molto intensa, ovviamente, per l'appuntamento, quello grosso che è la Fiera di Sant'Agostino.
2: Manca cosa? Meno di un mese? 20
1: meno,
2: giorni?
1: Meno di un mese, una ventina di giorni. Il 26 o il 27 c'è l'inaugurazione, adesso non ricordo bene il giorno, l'inaugurazione della Fiera. Quindi speriamo bene che vada tutto liscio, che funzioni tutto. Tra l'altro è già venuto fuori il programma di alcune delle serate e possiamo ufficialmente dirlo, adesso lo possiamo dire, cioè, ci sarà Francesca Michielin l'ultima sera della fiera con i Blue Bordeaux.
2: Sti grandissimi,
1: e quindi
2: bello,
1: una cosa particolare, molto carina, e staremo a vedere. Sono veramente curioso di sentirla cantare quella sera.
2: Ma è brava. Allora, ultimamente ha fatto delle scelte
1: un po' discutibili
2: dal mio punto di vista, però lei di base secondo me è molto brava. Peccato per le scelte che fa, però è brava.
1: Bene. Adesso
2: io ho sempre una parola carina per tutti.
1: Sì, esatto, esattamente. Adesso ci andiamo ad ascoltare Adela. Si dice così, Adela?
2: C'è l'accento sulla E, penso di sì.
1: Adela con Ain't in LA.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consente.
1: Allora, senza entrare nel dettaglio, io mando un abbraccio a un nostro amico, un nostro collega, non dirò molto altro, mando un fortissimo abbraccio al nostro Mr. Joint.
2: Anche da parte mia,
1: ovviamente. E mi fermo qui. Per quanto riguarda invece New Entry continua nel mese di agosto. Ci saranno dei momenti di pausa, ovviamente, perché io vado in ferie. Non so se tu farai delle ferie. Le fai?
2: Sì, a Tenerife.
1: Ok. Quando è che parti?
2: Dal 18 al 25.
1: Quindi, vabbè, io il 16 non ci sono, quindi ti prepari le valigie il 16, mi sa.
2: Il 18 è martedì.
1: 17.
2: Il 17 non ci sei.
1: Il 17 prepari le valigie.
2: Allora il 17 preparo le valigie. Sì, confermato.
1: Bene.
2: E forse, però è ancora in forse, perché ci sono ancora delle valutazioni in corso, neanche lunedì prossimo ci sarò.
1: Ah.
2: Quindi agosto sarà un mese agosto,
1: un colabrodo.
2: Ce le meritiamo anche noi un po' di ferie.
1: Un po' di riposo, un po' di ferie. Anche perché, ragazzi, giusto per darvi un'idea, siamo arrivati al 28esimo mese di New Entry. 28esimo mese. Questo per dare un'idea di quanto lavoro ci sia dietro a questo programma, di quante canzoni abbiamo cercato, trovato e raggruppato nelle nostre playlist. La nostra Nina stava facendo un Excel un po' di tempo fa, aveva fatto un Excel.
2: Ce l'ho ancora, non ce le ho tutte, periodicamente le cancello, perché sennò ci sarebbero decine di migliaia di righe.
1: Sarebbe bello però fare anche una statistica di quante canzoni recuperiamo di volta in volta per il nostro programma. È un lavoro duro, qualcuno però lo deve pur fare, giusto?
2: Beh, certo.
1: Esatto, quindi ce lo siamo cercati, ce lo siamo voluti noi.
2: Sì, esatto. Va bene. Quindi mal che si vuole, non duole.
1: Benissimo, allora noi continuiamo con la musica nuova, con le canzoni che hanno meno di 3 mesi di vita. Andiamo con Willow, Talk on the Hill.

0: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Di rincorsa,
2: sono
1: ma
2: qua.
1: Siamo qua, ce la facciamo. Siamo tornati. Allora, per quanto riguarda, abbiamo cominciato un attimo a raccontare quelli che sono gli appuntamenti della Fiera di Sant'Agostino, perché ci saranno una serie di appuntamenti, una serie di cose. E tra l'altro mi cominciano ad arrivare in questo momento le foto del volo di domenica. Dopo ci do un'occhiata, perché secondo me c'erano veramente parecchi fenicotteri rosa.
2: E gli elicotteri rosa, esatto.
1: Tanti saranno gli appuntamenti, dicevamo, per la Fiera di Sant'Agostino e in particolare oggi c'è stata la conferenza stampa di presentazione della Fiera di Sant'Agostino di quest'anno, presente anche la consigliera regionale, l'assessore regionale tra l'altro alla Protezione Civile, Elisa Venturini, presente anche lei, il sindaco di Conselve ovviamente e tante persone che si sono prodigate per l'organizzazione di questa iniziativa. Noi come Free Radio abbiamo contribuito portando due band all'interno della programmazione musicale della fiera. Una sono i Nuovanta, con la loro musica anni 90, ballabile anche volendo, fatta dal vivo, e loro sono coloratissimi perché hanno tutti i vestiti colorati con le lucette, i neon, bellissimo. Divertente, molto divertente. Questo è uno dei due gruppi, almeno giusto per menzionarne uno e non spoilerare troppo. E soprattutto ci sarà la presenza di Free Radio in una veste un po' particolare. L'anno scorso avevamo le casette, quest'anno saremo probabilmente molto più centrali, detta così, all'interno del villaggio Fiera.
2: Attenzione.
1: Perché la presenza di Free Radio dovrebbe essere all'interno della torre del villaggio.
2: Ah,
1: quindi
2: però
1: molto particolare la nostra presenza quest'anno. Avremo modo anche di fare una serie di interviste, di chiacchierate con le persone che verranno a trovarci o che verranno comunque all'interno del villaggio Fiera.
2: Carino.
1: Molto particolare questa cosa e insomma tante novità per la Fiera di Sant'Agostino 2026. Immancabile come sempre la tradizionale colazione con le trippe il giorno 28 di agosto.
2: Ci sono delle robe che non cambiano mai, passano mai.
1: Come non passa mai anche il fatto che la nostra Nina farà probabilmente servizio all'interno della notturno, all'interno della bettola di patronato.
2: Vabbè, quello
1: ormai
2: vediamo.
1: È tradizione.
2: Sì, però in realtà chi aveva un po', diciamo, la, non la chiamerei paranoia, però la preoccupazione, diciamo, di ingressi foresti all'interno della cucina della bettola durante la notte, era padre Taddeo, che era il superiore del patronato dei padri canossiani fino all'anno scorso. Adesso il superiore è cambiato e vediamo se questa cosa si tramanderà di padre superiore in padre superiore oppure no. Non so neanche se si dica
1: diceva
2: padre superiore, magari sto dicendo una roba che non è troppo vera. Però
1: da padre superiore a figlio, da padre a figlio, sì, diceva una volta. Adesso
2: esatto.
1: Da padre superiore a padre superiore.
2: Ma non so se si chiamano così, forse sto dicendo una stupidaggine, quindi chiedo scusa se ho sbagliato.
1: Chiedo scudo, diceva qualcuno.
2: Sì, esatto,
1: chiedo
2: buon
1: scudo.
2: Luca.
1: Esatto.
2: Lo
1: va
2: spirito
1: bene.
2: Di Luca Giurato è sempre con noi.
1: È sempre, sempre con noi. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare una canzone italiana.
2: Sì.
1: Parliamo di Andrea Settembre con Due settimane.

0: Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Come ogni mercoledì pomeriggio,
2: ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e dintorni.
1: Già sprizzando.
2: Il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
1: Tantissima pattinaggio.
2: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio.
3: Oh, salutiamo anche il nostro Roberto The Voice, che era in rappresentanza di Free Radio oggi all'inaugurazione, cioè più che l'inaugurazione, alla presentazione, alla conferenza stampa di presentazione della Fiera di Sant'Agostino, che sarà quest'anno dal 27 di agosto al 6 di settembre. Sempre in periodi brevi noi la fiera, facciamo sempre la fiera molto corta qua a Conselve. Capita.
4: Succede.
3: E quest'anno all'interno della fiera c'è tra l'altro un appuntamento molto molto importante, vabbè, per gli 80 anni dalla nascita della Repubblica, anche al fatto che c'era la 25esima rassegna cinofila.
4: Anche quella grande classico, direi.
3: Esatto, è amatoriale ovviamente, non è nulla di competitivo, è più che altro è dedicata anche agli amici a quattro zampe, ai meticci, quindi non solo ai cani di razza, ma è bello perché partecipano tutti e partecipano soprattutto i conduttori di questi cani, che sono spesso e volentieri anche dei bambini. Questa cosa ci piace molto, e anche quest'anno ci sarà la rassegna cinofila, che si tiene sempre all'interno del prato comunale, lato diciamo ospedale, se vogliamo, per capirci. E anche quest'anno presenti, e chiunque volesse partecipare trova un sacco di informazioni anche qui in radio, passate a prendere il volantino perché ce l'abbiamo, quindi non perdete questa occasione. Tra l'altro, questa sera, mentre noi parliamo, sta andando in scena, se vogliamo, all'interno del prato comunale, il cinema all'aperto, perché stanno proiettando Minecraft, il film Minecraft, che chiunque fosse interessato, insomma, può andarlo a vedere. E poi ci sarà il Cantastorie il 5 agosto, e quindi ci sarà uno spettacolo con un Cantastorie il 5 agosto. Un po' di appuntamenti, un po' di iniziative ce ne sono, è giusto ricordarle.
4: Siamo sempre impegnati,
3: sempre.
4: A voler ben guardare, non dico che c'è una cosa diversa ogni sera, perché ogni sera è un po' eccessivo, però
3: poi,
4: ce n'è.
3: Poi c'è il problema che la nostra Nina, se ogni sera non dorme, quindi meglio
4: no, ma guarda, io questa settimana non ho niente da fare, quindi è stra mia intenzione. Questa settimana me la prendo, vabbè, lavoro, però poi dopo il lavoro la maggior parte del tempo non ho niente da fare, e quindi sono molto contenta di tutto.
3: Dormire, riposare.
4: Esatto, penso che andrà proprio così.
3: Benissimo, Almost Monday, Delicate.

0: Questa è Free Radio.
1: Bene, bene, bene, bene. Stiamo correndo verso la chiusura di questo appuntamento del lunedì sera. Manca ormai meno di mezz'ora alla conclusione del nostro programma. E noi questa sera siamo un po' solitari. Siamo un po' solitari perché
2: non è passato nessuno a trovarci.
1: Sarà che forse lunedì scorso erano in tanti qui, perché erano veramente in tanti. A un certo punto è arrivato il nostro amico Antonio, che è passato qui, mi ha dato una mano, una grandissima mano, a sistemare il disastro del bagno, che tra l'altro un po' alla volta abbiamo sistemato, abbiamo pulito, abbiamo fatto tutto. E poi è arrivato il mega direttore galattico, è arrivato Antonio Bottini. Insomma, sono arrivati diversi.
2: È una festa.
1: Era praticamente una festa alla ricerca di Nemo, diciamo, del pannello sfondato. Però va bene, dai, abbiamo cercato in qualche maniera di recuperare la situazione.
2: Vabbè, mi sembra che...
1: Disastri risolti.
2: Sembra che comunque ne siamo usciti bene.
1: Ne siamo usciti benissimo e direi che forse è il caso di accelerare un po', perché siamo un po' lunghetti questa sera.
2: Sì.
1: Dunque, ricordiamo il nostro numero WhatsApp, il 378-0655-630. Scriveteci, mandateci i vostri messaggi, diteci cosa avete fatto anche voi nel vostro weekend.
2: O se avete qualche richiesta particolare per qualche canzone.
1: Meno di 3 mesi di vita, esatto. Siamo pronti a
2: soddisfarla. Che se non ce l'abbiamo, ce l'avremo.
1: Se l'avessimo,
2: ce l'avremmo avuta.
1: Basta.
2: Avanti.
1: Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: Oh, questa canzone ci piace parecchio.
2: A me gasa un sacco questa canzone.
1: Sì, anch'io l'ho messa, mi sa, la settimana scorsa. Solo che mi sono lamentato solo di una cosa di questa canzone, che dura troppo poco.
2: È vero.
1: Dura pochino, perché siamo meno di 3 minuti, ma ormai quella è la tendenza, diciamo, delle canzoni. E devo dire un'altra cosa, Sì, prima abbiamo parlato un po' di sfuggita di quello che è stato il concerto di giovedì sera alla Sagra del Perdon d'Assisi di Monselice, della nostra amica Laura, con i Fossilo Vox, questo gruppo che è diciamo ricreato attraverso suoi colleghi della Fossil, che è un'azienda che fa occhiali, e sono tutti colleghi e si trovano, c'era basso, chitarra, batteria, tastiera, due voci, insomma molto bello, con un programma musicale, diciamo così, variegato dalla musica italiana alla musica straniera, e anche tanta musica rock, anche un po' di grunge. E sono stato alla Sagra del Perdon d'Assisi a Monselice, molto ben organizzata, devo dire, tanta gente che si era fermata a mangiare, tanti tavoli, tante persone, molto bella. E soprattutto una cosa che è successa durante il concerto, ma che devo fare i complimenti alla nostra amica Laura, si è esibita molto bene, e nonostante dei problemi fisici, perché ha avuto di punto in bianco un crampo fortissimo al piede, e poi
2: brutto,
1: dopo il crampo al piede un crampo alle dita dei piedi, prima la pianta e poi le dita dei piedi,
2: bruttissimo,
1: è riuscita ad andare avanti a cantare, a fare il suo concerto e a portare a casa il risultato. E per essere tra l'altro la prima volta che cantava così con la band in pubblico,
2: è una bella pressione anche l'inconveniente.
1: Tra l'altro è caldissima la serata, e oltre alla serata calda anche la giornata calda, perché erano lì dalle 4 del pomeriggio a montare tutta l'attrezzatura, tutto l'impianto. Vi lascio immaginare il calore che hanno provato questi ragazzi.
2: Ho presente.
1: E quindi complimenti a loro. Tra l'altro anche il bassista con la mano sinistra, che era quella che era sulla tastiera, per capirci, anche lui ha avuto i crampi.
2: A me sabato sera è saltata una corda.
1: Beh,
2: a metà di una canzone così, pum.
1: Ma quale? Sulla 6 o sulla 12?
2: Sulla 6.
1: Sulla 6.
2: Che è un po' più grave, perché con la 12 mascheri, con la 6 no.
1: Esatto. Va bene, noi continuiamo. Daniel Sivi, Savior.

0: radio.
1: Vedi, vedi, non siamo gli unici che fanno tanti eventi, anche ad Arre fanno un sacco di eventi.
2: Vero.
1: C'è stato il weekend scorso, se non ricordo male, com'è che si chiamava? C'è lì il volantino, ce l'hai lì.
2: Arre Buskers Festival.
1: Esatto.
2: L'arte lungo le vie del paese dal 31 luglio al 2 agosto, fino a ieri sera.
1: Ma non è finita qui, perché venerdì, sabato e domenica torna la pericena sotto le stelle con entrata libera nel giardino del patronato di Arre, la festa d'estate 2026. Venerdì col cinema all'aperto con il film If gli amici immaginari, con l'ingresso gratuito. Sabato 8 agosto col cinema all'aperto con Free Guy, e anche qui ingresso gratuito. Le proiezioni saranno alle 21.30 per entrambe le giornate, e poi per concludere domenica 9 agosto col torneo di calcio Balilla Umano con squadre da 5 giocatori, prima partita alle ore 19.30, costo 2 euro a partecipante, età minima 12 anni, altezza minima 1,40 m. Vedi che bello, anche loro fanno un sacco di eventi, un sacco di iniziative, e qui nel territorio è giusto ricordarle. Dunque andiamo avanti, continuiamo la nostra musica nuova. Intanto salutiamo il nostro amico Antonio, che è arrivato qui in studio a trovarci. Ciao Antonio, ben trovato. Questa sera non abbiamo disastri da sistemare, ringraziando il cielo.
2: stasera va tutto liscio. L'unico disastro da sistemare sono io, ma
1: siamo in due. Dunque continuiamo con l'ascolto della musica nuova e andiamo con Erin LeCount con The Cinema.

0: nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Allora, non abbiamo parlato tanto di sport per quanto riguarda questo weekend.
2: Vero.
1: Perché non c'è stato gran movimento, grande attività sportiva, devo dire. Però possiamo dare sicuramente qualche informazione. Allora, si è concluso il Tour de France, lo sappiamo tutti, ha vinto per la quinta volta il Tour de France Tadej Pogačar, è mostruoso questo atleta, questo ciclista, e tra l'altro a breve ci saranno, si torna, per quanto riguarda il tennis invece, sul cemento. Si torna nella stagione sul cemento, quindi si sta avviando verso la conclusione della stagione tennistica. Di solito dopo il cemento ci sono le finals, e dopo le finals si va tutti in ferie, funziona così. E il nostro Jannik Nazionale ha già confermato che difenderà il titolo invece del Six Kings Slam, quello slam famoso dove ci sono sei giocatori che si vanno a incrociare per diciamo fare una sorta di esibizione, ma che tanto di esibizione non ha, perché ci sono in palio milioni, milioni, milioni di dollari.
2: Butta via
1: e una racchetta in oro.
2: Come fai a giocare con una racchetta d'oro? Pesa tantissimo.
1: Una racchetta d'oro che pesa un terremoto. Lui l'ha già vinta, e dal 21 al 24 di ottobre Jannik Sinner difenderà questo titolo al Six Kings Slam, che, lo ricordiamo, si tiene negli Emirati Arabi Uniti, quindi chissà perché hanno tutto quell'oro, chissà perché hanno tutti quei soldi. Va bene, piccole polemiche a parte,
2: Sergio la tocca piano stasera.
1: Stasera la tocco piano, la tocco veramente piano. Va bene, non parliamo di altri sport, altre cose, insomma c'è stato un po' di tutto. A breve ci saranno anche un bel po' di gran premi, e credo se ne andranno anche in Asia fra un po' a correre con la Formula 1, quindi insomma tante gli appuntamenti sportivi da seguire, e fra un po' dovrebbe tornare anche il calcio. Non se ne sentiva la mancanza questa, cioè ve lo ricordo, io non sento la grande mancanza del calcio, sono sincero.
2: Ma guarda, anche i mondiali qui perlomeno sono passati abbastanza in sordina,
1: sì,
2: proprio
1: tra l'altro,
2: non essendo coinvolti.
1: Piccola cosa, che posso fare una micro polemica?
2: Siamo qua apposta.
1: Micro polemica.
2: Siamo qua apposta.
1: Allora, di solito non è bello in radio parlare di persone che non ci sono più, che sono morte, che non è bello. Però è mancato un campione riconosciuto veramente da tutti, trasversalmente, da tutte le squadre di calcio italiane. Stiamo parlando di Franco Baresi, che è stato il capitano del Milan, il famoso 6 per sempre, perché lui era il numero 6 del Milan quando giocava con Arrigo Sacchi in panchina, con Capello, insomma, quando c'erano questi allenatori qui. E c'è da dire che quando è mancato Franco Baresi, subito è sorto il dubbio, la perplessità sul fatto che il Milan stesse affrontando la trasferta in Australia di prestagione. Nella trasferta australiana anche altre squadre italiane partecipano a questa trasferta, fra cui anche l'Inter, per capirci. E il funerale di Franco Baresi sarà domani, quindi martedì.